Basta già a farmi chiedere se io vivo.

0: Di notte provate a salire sulla macchina del tempo. Troverete i cantautori, il pop e il rock. Sarà un bel viaggio.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: Siete sulla macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Mettetevi comodi, il viaggio sarà lungo e denso di emozioni.
1: Su RTR 99, ti ricordi?

0: Quanti siamo in questa notte su una macchina del tempo? Se siete a bordo, date conferma con un WhatsApp al 338-9900-990.
1: RTR 99. Ti ricordi?

No, cucciolo mio, non piangere, non fare così. Guarda come sei buffo. Hai tutto il trucco che ti cola giù dagli occhi. Mi sembri un salice piangente. Dai, cucciolo mio, non fare così. Se no mi metto a piangere pure io.

Amore, non piangere più. Mi sta venendo un nodo alla gola. Alza gli occhi. Vedrai, domattina ti sveglierai e ti accorgerai che la vita va avanti come prima. Accenderai la radio e sentirai la nostra canzone in classifica. Non stare lì mezzo nudo davanti alla finestra. Mettiti il mio maglione. Come sei bella. Sei uno sballo. No, dai, non piangere più, muso mio. È così difficile dirsi addio. È così difficile dirti addio.

Io ti penso come se ci fosse dentro il mio silenzio la tua voce calda. Io ti penso come se dal vento mi cadessi addosso senza far rumore. E come se nel vento, dopo aver smaltito un po' di tenerezza, noi due

0: Se lo dicevi prima.
1: Ma prima quando?
0: Ma prima, no? Si prendono i contatti, faccio una telefonata, al limite ti faccio un leasing. Se me lo dicevi prima.
1: Ma io bisogno adesso, mi sto male adesso.
0: Se me lo dicevi prima, io operavo io.
1: Ma io ho bisogno di lavorare.
0: Io sto male adesso.
1: Sto male, sto bene, ma che lavoro e che lavoro.
0: Posso mica spedirti con un charter?
1: Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro.
0: Prima, capito?

0: qua.
1: Vabbè.
0: Quanto sei alto?
1: 1,90.
0: Non vai bene.
1: Come vado bene?
0: Vai bene, se me lo dicevi prima. Se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra 1,60 e 1,60, tra 1,60, capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male deve arrangiarsi da solo, eh?

0: Questa è la macchina del tempo, come diceva la pubblicità, contro il logorio della vita moderna.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: TR 99.
1: Ti ricordi?
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi, la qualità incontra

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

0: la cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Ora il jukebox vicino al mare.
3: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
2: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi. Gira un disco
3: dell'estate 1974.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
5: È la mia nuova acqua di casa.
6: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
5: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
7: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
8: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
9: del Festival Bar 1986.

chi ha sbagliato. Alba, di chi è sbagliato.

0: ti ricordi.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. cartolinformatica.it.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: dell'estate 1972.

0: Il jukebox vicino al mare ora suona una canzone happy. E poi doccia sulla spiaggia.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
4: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
3: In che senso?
4: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
3: Hai detto Ottica Salvagente?
4: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
6: Ecco un disco del 1977.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: dell'estate 1978.

0: RTR 99
1: ti ricordi.
0: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
0: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
0: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
0: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: dell'estate 1965.

0: di ascolto su RTR99.it. Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
2: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: dell'estate 1982.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

0: era In Jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi?
0: RTR 99
1: ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi?
1: Notizie.
2: Guerra tra Russia e Ucraina. Putin respinge la soluzione di pace proposta da Zelensky, che prevede una zona economica franca gestita da paesi terzi. Il Donbass è russo, sostiene il portavoce Peskov. Intanto continua il fuoco incrociato tra i due paesi. Nuovo attacco ucraino a un sito di Wildberries nella Russia occidentale. Tragedia ad Andorra, nel Savonese. Un bagnino tenta di aiutare una coppia in difficoltà, ma annega insieme all'uomo. Salva la donna, portata poco prima sulla riva. Addio a Dolly Parton. La regina del country si è spenta a Nashville all'età di 80 anni. Ad annunciare la morte la sua famiglia, bandiere a mezz'asta in tutti gli Stati Uniti per una settimana. Europei femminili di volley, l'Italia di Julio Velasco batte anche la Slovacchia e fa 4-4. Oggi alle 16 la sfida alla Francia, seconda ma con una partita in meno.
3: Non mi piace quando la squadra parla troppo. Adesso la Francia, giochiamo al primo posto, che è una squadra più forte di quelle che abbiamo affrontato. Anche loro hanno vinto sempre 3-0, quindi domani ci giochiamo al primo posto del girone.
2: Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
7: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo mercoledì 26 agosto 2026, le 8:34, quindi lo sapete, in questo mese di agosto abbiamo due ore a disposizione prima di prendere l'orario abituale lunedì 31 agosto, la nostra controinformazione sempre e solo su... Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina e ancora per questa settimana buongiorno a voi che avete la fortuna di stare ancora in ferie, visto che comunque il tempo lo permette, quindi state dando un'ultima aggiustatina all'abbronzatura, che poi se ci pensate bene l'abbronzatura è una delle cose più stupide in senso assoluto. Ora, non è che io critichi l'abbronzatura, no, ci mancherebbe, cioè ognuno è giusto che dice, vado al mare, sto al sole, prendo quel colorito che mi fa stare mi fa sembrare un po' più giovane, mi fa risalta il colore degli occhi, cioè, ti dà un senso proprio dello star bene. Io quello che non sono mai riuscito a capire sono le lucertole, quelle che arrivano al mare la mattina e si spargono il corpo, come è giusto che sia perché bisogna proteggersi, di creme, e hanno anche dei gradi di protezione diversa. Cioè c'è chi si spalma una crema la mattina appena arrivato, quando il sole ancora non è molto forte, poi dopo un po' passa ad un altro tipo di crema, poi c'è il bagno, ogni tanto uno spruzzino, poi ancora crema, poi il bagno, poi ancora crema, e tu li vedi che stanno a mezzogiorno sdraiati sul lettino, per chi sta sul lettino, oppure sdraiati tipo fettina panata sull'asciugamano, cosa che poi fa quando c'hai 20 anni, ragazzi. Oggi, se all'età mia e dice senti andiamo una giornata al mare, stiamo sdraiati sull'asciugamano tutto il giorno, ma guarda, preferisco veramente andare, che cacchio ne so, a sentire il concerto della Filarmonica di Berlino che dura 9 ore, ma non se ne parla proprio. Cioè, stanno lì, li vedi tranquilli, allora prendono il sole di schiena, poi si girano, prendono il sole davanti, e oh, li vedi ma come può, cioè, ma voglio dire, ma voi ma non sudate, cioè, mi chiedo, veramente dovreste essere studiate, no? Dovreste, qualcuno dovrebbe studiarvi, qualcuno dovrebbe, dice, sai, li arrivi, li prendi, no? Quattro infermieri nerboruti che ti prendono anche contro la tua volontà e ti portano in un laboratorio. Dice, ma perché l'avete portato in laboratorio? Questo sono tre ore, sono tre ore che sta sotto al sole, anzi per prenderlo non è stato neanche facile perché tentavamo di agguantarlo, ma ogni volta che lo prendevi scappava come un'anguilla con tutte quelle creme che si mettono, cioè, quelle creme che li rendono scivolosi. Avete provato a prendere un'anguilla? Ecco, stessa identica cosa. Dice, com'è possibile che tu riesci a stare l'ora? Io sto sotto l'ombrellone, sul lettino, ok, sotto l'ombrellone. A un certo punto dico, sai che c'è? Ad una certa ora, no? Sai che c'è? Vado a prendere un caffè freddo. Magari se stai in Salento, un caffè in ghiaccio. Vado a prendere un caffè freddo. Il tratto dall'ombrellone al bar è già è l'attraversamento del Sahara, che poi se disgraziatamente tu decidi di andare senza le infradito, senza le cioce, senza le ciabatte, quello che ti pare, la sabbia è lava proprio, è incandescente, quindi tu i primi 2, 3, 4 metri riesci a sopportarli, poi ti rendi conto che la passerella è un po' lontana e allora ti appropri dell'ombra di qualcuno che sta sotto l'ombrellone per i fatti suoi, quindi ti piazzi sotto l'ombrellone, questo ti guarda con quella faccia come a dire, ma che vuoi? Ma come ti permetti? Perché in spiaggia escono fuori anche quegli istinti bestiali che uno c'ha proprio, c'ha dentro la percezione della proprietà del primo. È lì che Vannacci c'ha ragione, no? Cioè la difesa e il proprio territorio è sempre legittima, quindi tu corri il rischio veramente che metti i piedi sotto l'ombra di un ombrellone che sta a distanza di 4-5 metri dal tuo e c'è sta quello che ti dà una coltellata. Quello che da te sei entrato nel mio spazio, che poi l'ombra, ragazzi, cambia. Cioè, perché non so se voi avete presente come funziona, no? Cioè, se sposta l'ombra si sposta, quindi tu ti trovi all'ombra e ad un certo punto l'ombra non c'è più, quindi devi spostare. Ora, se tutti si spostano all'unisono va anche bene, ma se poi quello che gli piace sta al sole e a un certo punto si trova all'ombra e gode dell'ombra del tuo ombrellone, lo devi far spostare. Cioè, io mi stupisco del fatto che in spiaggia non ci siano, non so, 2-3 mila morti ogni giorno estivo. Insomma, io arrivo al bar e già sono sudato come vedete la fetta di gorgonzola? Ecco, tipo fetta di gorgonzola. Quindi faccio la fila al bar, pago il caffè 4 euro, perché paghi 4 euro il caffè e ti dice pure bene se lo paghi 4 euro, anche cattivo, ma comunque lo paghi 4 euro stile autogrill, e bevi il caffè ti senti un po'... così, ma hai provato un po' di ristoro, cioè un po' di... l'hai bevuto piano, perché ragazzi il caffè in spiaggia lo devi bere piano, cioè non è che 4 euro trangugi il caffè come una medicina, piano, lo sorseggi, capito? Addirittura se è un caffè in ghiaccio fai proprio quel rumore alla fine, no? Perché non devi rimanere neanche una goccia, quindi alzi il bicchiere con i cubetti di ghiaccio che tieni a toccare le labbra e tu fai quel rumore un po', ma te ne freghi, tanto io ti stanno tutti nelle stesse condizioni. Dopodiché aspetti un altro po' e torni, già risudi, cioè il tratto rischi un'altra coltellata, perché chiaramente, però sei furbo, nel frattempo hai cambiato ombrellone e quindi nel senso che cerchi l'ombra di un altro ombrellone, arrivi al lettino e già sudi, e quello che sta nell'ombrellone a fianco a te, quella che sta nell'ombrellone a fianco a te, sta sempre lì da tre ore, da quattro ore, cose, le vedi proprio che so. E poi tutta questa gente che invece di fare mille cose è stata sotto al sole per, dice, faccio 2 settimane, ok, 2 settimane di vacanza, bene, ok, 2 settimane di vacanza, diciamo che è una media di 8 ore al giorno di sole, sono 160 circa, 160, 170, poi un giorno un po' di più, torna fra i 150 e i 200 ore di sole fermo, ma no. Poi torni in città abbronzato, così. E quindi quelli che ti vedono, ammazza quanto sei abbronzato. Dopo tre giorni la gente ti dice: ma non sei stato in ferie? Come no, ho fatto 2 settimane. Ammazza, sei bianco.

0: TR99, ti ricordi?
1: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
6: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
0: RTR 99, ti ricordi?
7: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:14, minuti primi e qualche secondo. Ricordo subito il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp: 338 99 00 99 0. So che molti di voi lo hanno messo già in memoria sul proprio telefonino, anche perché può capitare, e credetemi capita, che durante la trasmissione poi uno abbia voglia di dire la propria o farmi conoscere il proprio pensiero, segnalarmi qualche cosa, critiche di qualunque genere, approvazioni, ma e poi oddio, com'era il numero? Segnatelo, mettetelo in memoria, come radio RTR 99, fate un po' come vi pare, ma mettetelo in memoria: 338 99 00 99 0. Quante volte ci è capitato nel corso della nostra vita di ascoltare delle citazioni latine, delle quali più o meno conosciamo il significato, ma forse più che il significato conosciamo la traduzione? Qual è il reale valore? Qual è il reale insegnamento di queste citazioni che arrivano chiaramente da filosofi, personaggi storici, o comunque che sono state attribuite a filosofi, a personaggi storici? Siamo convinti di comprenderne fino in fondo il significato? Perché ho notato che in alcuni casi si utilizzano frasi latine, citazioni latine un po' a sproposito. E un po' come, beh, perdonate se faccio un paragone che può sembrare irriverente, no? È un po' come la differenza. Vi ricordate il pezzo meraviglioso di Marco Giallini, quando tenta di spiegare da romano ad un non romano la differenza tra sti cazzi e megoglioni? Non è facilissimo da spiegare, perché capita che chi non è romano utilizzi a sproposito una frase piuttosto che un'altra, no? E Marco Giallini lì è stato meraviglioso. E allora pensiamo per esempio a una frase, carpe diem, che poi erroneamente viene tradotta come cogli l'attimo. In realtà la traduzione reale sarebbe cogli il giorno. Che significa cogli l'attimo? Cioè prendi l'occasione al volo, cioè non... No, non, il vero significato di carpe diem non è proprio quella, e significa di smettere di rimandare tutto quello che potrebbe riservarti la vita, aspettando sempre un momento migliore. Guardate che è differente, no? Cioè, il cogli l'attimo è come, vabbè, fallo al volo, dai, non rimandare a domani quello che puoi fare oggi. È diverso, è diverso. Cioè, significa darti una possibilità di giocarti oggi le tue carte, perché non è detto che alla prossima mano le carte saranno migliori. Ecco, queste sono le cose che secondo me vanno spiegate, vanno dette in una radio, in una trasmissione come questa, dove spesso mi capita di dire: questo è gratis, perché noi siamo gratis in quanto non facciamo la questa, non vi chiediamo soldi, ma soprattutto non percepiamo contributi pubblici. Carpe diem è una delle frasi più utilizzate. Ce n'è per esempio un'altra, ed è memento mori. Ricordati che devi morire, capito? Ricordati che devi morire, memento mori. È come se fosse un qualche cosa che ti porta ad avere paura, e invece no, è l'esatto contrario. Il memento mori è: non devi avere paura di fare ciò che avresti voglia di fare, perché probabilmente questa cosa merita il tuo tempo attuale. Tanto domani non ci sarai più. Perché non fare oggi questa cosa? È importante. Come vedete, spesso una frase, il vero significato di una frase, è l'esatto contrario di quello che noi abbiamo inteso. L'altra classica frase: per aspera ad astra. Quindi attraverso le difficoltà fino alle stelle. E questo è importante. È importante perché ci dà una consapevolezza. Affrontare le difficoltà per raggiungere un obiettivo, e se noi siamo in mezzo a quelle difficoltà, significa che stiamo salendo. Quindi è quasi una iniezione di fiducia nelle nostre forze e nelle nostre possibilità. Augusto, almeno questo è quello che si dice, poi molto spesso bisogna vedere se queste citazioni, se non hanno una vera e propria bibliografia, siano veramente ascrivibili a certi personaggi. Augusto diceva: festina lente, quindi affrettati lentamente. E detto così sembra una dicotomia, no? Affrettati lentamente, pure dicotomia, ma che cazzo di dicotomia alle 8:20 minuti, pure dicotomia comunque è gratis, in ogni caso, perché affrettati lentamente vuol dire: guarda che questa cosa la devi fare, ma attenzione a non perdere di lucidità, perché se la farai in fretta potresti commettere degli errori, ma se non la farai potresti avere dei rimpianti. Quindi falla, ma utilizza il cervello. È da qui che uno riesce bene a capire il significato di festina lente, quindi affrettati lentamente. Ecco, ce ne sono tante di citazioni di questo genere che potrebbero essere spiegate. La domanda però che mi faccio è un'altra: a scuola questo viene spiegato, o comunque si preferisce galleggiare sulle percezioni che gli studenti possono avere? Non lo so. Non lo so, non lo so. Fatemi sapere la vostra, se vi va, sempre con il messaggio al 338 99 00 99 0. Questa è invece una considerazione che faccio molto più banale. Avete notato anche voi che da un po' di tempo, questo anche spesso per colpa dei social, alcune attività commerciali legate alla ristorazione e che hanno posizionato il proprio prodotto a livello di alto di gamma vendono a prezzi sconsiderati, totalmente fuori luogo, e dovrebbero essere fuori mercato rispetto alla qualità del prodotto che viene offerto. Non so, dunque qualche giorno fa è venuto un mio amico da Pavia, e lui aveva voglia assolutamente di provare una certa pizza, una pizza a taglio, e io ho tentato di dissuaderlo, no? Ma è un po' come se vai a Torino, faccio l'esempio, quelli che andiamo a Torino, andiamo a provare il Bicerin, che sarebbe un caffè con, a seconda poi di come lo fanno, zabaione, liquore, insomma è buono, attenzione, ma a Torino non è che il torinese si sveglia la mattina e fa boia fausa, adesso mi vado a fare un Bicerin, cioè non so, se ci sta ai bar lo fanno, ma è raro, capito? Cioè non, e questo è venuto a Roma, diceva io voglio andare a mangiare la pizza lì. Io dico, guarda che voglio andare a mangiare la pizza lì. Sono andato anche io, posto che chiaramente conoscevo e del quale non farò il nome neanche sotto tortura, per due motivi. Primo, perché non voglio fare né una buona né una cattiva pubblicità, io sto parlando di un sistema, quindi non del singolo punto vendita, ok? E in secondo luogo perché voglio evitarmi una querela. Posso capire che prendi una querela per questioni importanti, hai fatto una battaglia importante, ma prendermi una querela per un pezzo di pizza, vi rendete conto da soli che proprio non ne vale la pena. Quindi siamo andati a mangiare a prendere la pizza in questo posto, lui era molto contento di fare questa esperienza, perché oggi anche mangiare un pezzo di pizza è diventata un'esperienza, e facciamo la fila, romani, che forse c'ero solamente io, che poi vedi, guardando la mia carta d'identità, neanche sono romano di nascita, comunque romano c'ero solamente io, c'erano soprattutto stranieri, turisti, non solamente stranieri, turisti, ho detto una balla. E arriviamo, prendiamo quattro pezzetti di pizza, beh, comunque non proprio i francobollini, cioè quattro pezzetti di pizza, diciamo che complessivamente questi quattro pezzi di pizza potevano essere, diciamo, l'equivalente di una pizza e mezza al piatto, ok? Per darvi l'idea della grandezza, ben condita, tutto a posto, 26 euro, quattro pezzi di pizza, 26 euro. Ha voluto pagare lui, quindi non ho pagato io, no, pago io, va bene, ok, ha pagato lui, e quindi abbiamo fatto un po' di strada, poi c'è un giardinetto lì vicino, ci siamo messi su una panchina e abbiamo aperto sto vassoietto con le pizze e le abbiamo mangiate seduto su una panchina, 26 euro. La pizza buona è, per carità, non discuto sulla bontà della pizza, ma 26 euro quattro trancetti di pizza, 26 euro quattro trancetti di pizza, 26 euro quattro trancetti di pizza che la prendi e te la devi mangiare su una panchinetta, no? Perché io su questa cosa poi due giorni dopo l'ho portato a mangiare in un posto dove vado io a mangiare la pizza un po' verso sulla Flaminia, un po' fuori Roma, posto fighissimo, classica trattoriola dove fanno la bella, fanno la pinza, che in realtà poi è la pizza, solo che c'è una forma diversa, fanno la pinza, in due, io e lui seduti sotto un bel pergolato illuminato di sera, un'arietta fantastica, due belle pinze, ma belle, due belle birrozze da mezzo litro, era il conto, 24 euro. Allora, lui ha detto, è più buona questa di quella dell'altro giorno. E allora dico, amico mio, tu sei dei Pavia, siete un po' stronzi.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Valeria, e con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
6: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
5: In che senso?
6: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
5: Hai detto Ottica Salvagente?
6: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
7: RTR 99
0: ti ricordi?
8: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:33 minuti primi e qualche secondo. Quando leggo i vostri messaggi, a parte saluto una mia amica Claudia che in questo momento mi ha scritto dicendo sono a Cipro, quindi se vedi dal sistema che c'è una che te sta ascoltando da Cipro sono io. In realtà poi abbiamo controllato e da Cipro ce ne sono quattro, quindi sono quattro le persone che in questo momento ci stanno ascoltando da Cipro, e quindi poi non so se siano italiani in vacanza come la mia amica Claudia oppure altri dei ciprioti ai quali piace ascoltare RTR 99 ti ricordi. Però leggendo i vostri messaggi ce n'è uno di Nick che è particolarmente interessante perché a me piace un po' giocare con le parole. Quando prima ho parlato di festina lente, quindi affrettati lentamente, l'ho definita una dicotomia. Allora, la dicotomia è una divisione in due parti che sono contrapposte o comunque distinte tra loro. Facciamo degli esempi, no? Vero, falso, torto, ragione, ricco, povero, bianco, nero, bene, male, cose di questo genere. E in tal senso affrettati lentamente può essere considerata una dicotomia. E Nick invece mi diceva forse più un ossimoro, quindi l'ossimoro che è un accostamento di due concetti apparentemente incompatibili, no? Cioè tu prendi, che so, Inter e onestà, che sono due concetti che non possono andare, quello è sicuramente un ossimoro, però sì, hai ragione Nick, poteva essere anche un ossimoro, anzi ti dirò di più. Tornando indietro, più che dicotomia, lo avrei definito un ossimoro. Sì, giusto. Giusto. Io quando mi segnalate cose di questo genere e mi fate poi riflettere, io anzi vi ringrazio. Vi ringrazio perché queste sono le segnalazioni che io considero veramente positive e utili, più che alla trasmissione al sottoscritto. Dunque, il Campidoglio ha deciso di avviare una campagna contro i furbetti del pass disabile. E secondo me è giusto questo. Ragazzi, secondo me è giustissimo, perché come lo sapete che erano circa 20.000 quelli che continuavano a utilizzare il pass disabili nonostante i parenti fossero morti, e hanno continuato a sfruttare quella che è una giusta e sacrosanta agevolazione per un proprio personale tornaconto. E guardate che le persone peggiori sono molto più vicine a noi di quanto si possa pensare. Molto più vicine a noi di quanto si possa pensare. E io esperienza mia diretta con una parente acquisita che ha cercato in tutti i modi di ottenere un pass disabili per la sorella

di un pass disabile, ma ce ne sono tantissimi. Ce ne sono tantissimi, guardate, questa è quando noi parliamo di disabilità, ma parliamo anche di cose che sono giuste in una società civile. Ah, la 104, non, ma il problema vero, come al solito, perché noi non ci dobbiamo dimenticare che siamo in Italia, e in Italia, ragazzi, purtroppo la furbizia è una caratteristica che troppo spesso diventa negativa. Cercare di sfruttare un diritto di alcuni in modo tale da poterlo far diventare un vantaggio. Oh, sia chiaro, non sto mettendo in discussione la validità e l'importanza del pass per i disabili. Cerchiamo di renderci conto che stiamo parlando di un diritto per persone che vivono una condizione di difficoltà, ok? Però signori, se io vado a fare la spesa, perché poi quello che succede è questo. Io faccio un esempio, perché non ho un pass per disabili, no, io ho mia madre che è disabile e sulla mia macchina ho il pass per disabili, mia madre non ha la macchina, è un esempio, mia madre non c'è più e non ho il pass per disabili, però io utilizzo il pass per disabili. E lo sapete qual è una scusa classica che viene riferita a chi effettua dei controlli? Io ho mia madre a casa che è disabile, la posso lasciare sola per poco tempo, vado a fare la spesa, ho necessità di parcheggiare vicino al supermercato perché devo fare più in fretta possibile perché devo tornare a casa da mia madre. Poi se lo segui quello a casa della madre c'è una volta a settimana, ammesso che ci vada, però questa è una delle scuse più classiche. E poi un'altra cosa, sempre che è stata fatta a Roma, gradualmente vengono eliminate le strisce bianche, cioè a botte di decine e decine di posti auto con le strisce bianche, ogni giorno questi vengono cancellati e al loro posto ci saranno le strisce blu, e già ci sono le strisce blu, quindi un aumento della sosta a pagamento sulle strade in tutta Roma, quindi sarà sempre più difficile parcheggiare senza dover pagare. Che poi mi chiedo, così è, non... Allora, se io parcheggio sulle strisce blu e non espongo il tagliandino, o comunque non pago attraverso l'applicazione, oppure non ho l'abbonamento mensile che mi sembra costi 75 euro e mi dà la possibilità di parcheggiare in tutta Roma su tutte le strisce blu 24 ore su 24, 30 giorni su 30, se il mese ne ha 30, 31 su 31 se ne ha 31 e così via, e io quindi parcheggio. Se non pago, chi controlla, generalmente sono gli ausiliari, fanno la multa. Ok, mi sta bene, ma come vengo tutelato nel momento stesso, parlo chiaramente del Comune di Roma, come vengo tutelato nel momento stesso in cui io vengo taglieggiato dai parcheggiatori abusivi? No, perché se tu ti fai pagare un servizio e tu devi fare anche in modo che non ci siano altre persone che pretendono un supplemento rispetto a quello che ho già pagato. Eppure questa piaga dei parcheggiatori abusivi, molto spesso violenti, molto spesso minacciosi, continua ad esserci e in moltissime zone di Roma. Chiedo al sindaco Roberto Gualtieri, si può fare qualche cosa oppure continuiamo a fare schitarrate? Punto interrogativo. L'aeroporto è quello di Skiathos, isole Sporadi, Grecia, e un gruppo di tre isole, mi sembra siano tre, Skiros, Skiathos e Alonissos, ma non è perché io sia bravo in geografia, perché tanti e tanti anni fa, alla ricerca di isole greche ancora poco battute,

salute da un certo tipo di turismo, mi ritrovai a Skyros, quindi imbarcata la macchina a Bari, arrivati ad Atene, me lo ricordo ancora, un traghetto infernale, Patra Express, non so, mi è rimasto impresso, Patra Express, e arrivammo ad Atene, un paio di giorni ad Atene, dopodiché prendemmo attraverso la penisola calcidica, arrivammo su in questa cittadina che si chiama Chimi e ci imbarcammo per quest'isola che si chiama Skyros, isola come poteva essere un'isola greca una quarantina di anni fa, cioè come uno si immagina l'isola greca, no? Quindi sull'isola i vari agglomerati di case bianche, il paesino principale bianco, le taverne sul mare dove potevi mangiare veramente pagando poche dracme, all'epoca c'era la dracma in Grecia, bello, posto. All'epoca era molto bello, poi non so come sia diventata oggi Skyros. C'erano però anche le altre isole, quindi me le ricordo, Skiathos e Alonissos, e quindi posto indubbiamente bello. A Skiathos, che è l'isola più grande delle Sporadi, c'è anche un aeroporto, non è un aeroporto grandissimo, diciamo che gli spazi sono limitati, e parecchi turisti, che sono fondamentalmente degli imbecilli, perché poi io se sei imbecille insomma io non ti posso dire che sei stupidino, te devo dire che sei imbecille, come diceva Gianfranco Funari. Che cosa fanno? Si mettono al bordo della pista da dove gli aerei accendono i motori e li mandano alla massima potenza in modo da poter poi rullare per il decollo. La potenza dei reattori genera un turbinio, un vento potentissimo, ma una cosa incredibile. Ora i turisti imbecilli si mettono lì proprio dietro l'aereo perché sentono questo getto, che è una sensazione un po' da una park, ma non si rendono conto di una cosa: il vento è talmente potente, in grado di prendere una persona e scaraventarla a 10 metri di distanza. Cioè pensate che potenza può avere quel turbinio, no? Ma possono capitare anche altre cose. Cioè te parte una briccola, per dirla, l'ho detta alla romana, un sasso, ok? Te parte un sasso e te prende pieno, te buca da parte a parte. Cioè la gente sta lì perché si diverte, e una signora di 52 anni insomma è ricoverata in condizioni gravissime perché è stata sbattuta, quindi trauma cranico, emorragia cerebrale. Ora, per carità, auguriamo a questa signora di farcela, auguriamo a questa signora di poter guarire e tornare in perfetta salute in Italia, però io dico: ma viva Dio, cioè, ma viva Dio, cioè, ma non vi viene in mente che una cosa di questo genere è estremamente pericolosa? Estremamente pericolosa. Non è che state a Luna Park, sai, faccio un'attrazione che fa finta di essere pericolosa, ma il pericolo è tenuto sotto controllo, ok? Sai, le montagne russe, io ho la sensazione di precipitare, è una sensazione di paura, però comunque è tutto sotto controllo generalmente. Poi ogni tanto, una volta ogni miliardo, capita pure l'incidente, ma perché il rischio zero non esiste. Ma quelli che si mettono dietro al poverina, le auguriamo di guarire, per dirle da guarita che è un imbecille.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
5: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese. Il mare che sorride.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
6: RTR 99. Ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:53. Minuti primi e qualche secondo. Dunque, presso la sede romana di Casa Pound in via Napoleone III, qualche tempo fa ci sarebbe stato un incontro internazionale riservato di suprematisti bianchi, organizzato insieme a degli statunitensi, quindi questo Counter Currents, questo network di nazionalisti statunitensi. E ora chiaramente le opposizioni chiedono chiarimenti al ministro dell'interno Matteo Piantedosi, chiedono di sapere se questo incontro c'è stato sul serio o meno. Il movimento ha replicato che non hanno nulla da nascondere. Ma allora, intanto parto da una considerazione. Per me un movimento di suprematisti bianchi non potrà mai avere la mia approvazione. Cioè, io ho sempre considerato il colore della pelle, quindi il rivestimento epidermico, come una casualità. Quindi non mi interessa se una persona è più chiara o più scura di carnagione, e quindi non penso assolutamente che le persone bianche possano essere superiori o migliori delle persone che hanno carnagioni con altre sfumature di colore. Quindi l'idea della suprematista bianco di per sé, quindi, proprio non mi trova d'accordo, anzi sono dalla parte opposta. Quindi ritengo anche corretto il fatto che le opposizioni abbiano chiesto informazioni al ministro Piantedosi. Però, scusatemi, se è corretto che vengano chieste informazioni, e allora devono anche essere chieste informazioni quando in strutture analoghe ma di segno politico opposto, vengono invitati terroristi, perché non sei mai un ex terrorista, resti un terrorista, resti un brigatista, a parlare di quelli che furono gli anni belli. Quindi giusto che vengano chieste spiegazioni riguardo a questo incontro, a questo meeting di suprematisti bianchi, è altrettanto giusto che vengano chieste informazioni a quelle strutture occupate al pari di Casa Pound, ma ripeto, di segno politico opposto, dove sono stati invitati terroristi assassini a parlare degli anni belli. È una cosa che è accaduta, è una cosa che è successa, ma mi sembra che in quel caso non ci siano state interrogazioni parlamentari o richieste di chiarimento al ministro di turno. Ho letto, ma spero chiaramente che la cosa non sia vera, di una docuserie su Rita De Crescenzo da parte di Netflix. Signori, io qui spero chiaramente che la notizia sia priva di fondamento, anche se più di qualcuno dice che le registrazioni sono iniziate mesi fa. Ora, è vero che le docuserie sono di vario tipo, di vario genere, e si sono occupate della storia di vari personaggi, cioè non ci dimentichiamo che comunque le docuserie riguardano delinquenti, non delinquenti, sportivi, c'è veramente di tutto e di più. Poi hanno fatto una docuserie anche su Vanna Marchi e sulla figlia. Ma se siamo arrivati al punto qui Netflix decide di investire del denaro per produrre una docuserie su Rita De Crescenzo, ammesso che la cosa sia vera, perché io spero sempre che non sia vera, cioè vedete, in questo caso io che sono un ottimista di natura spero sempre che il bicchiere pieno a metà sia mezzo pieno, non sia mezzo vuoto. Senso, io mi auguro che la notizia sia priva di ogni fondamento, buttata là, fa un po' di caciara e ci sta pure. Ma se fosse vera, ripeto, se fosse vera, c'è da chiedersi una cosa: che tipo di riscontro economico può pensare di ottenere Netflix da una produzione di questo genere? Perché Netflix, lo sapete, si basa sugli abbonamenti, e sono abbonamenti chiaramente di vario genere. Quindi c'è l'abbonamento base, che è quello che prevede l'inserimento di comunicati commerciali all'interno della programmazione, quindi tu stai vedendo un film su Netflix, stai vedendo una serie su Netflix. A proposito, vi devo consigliare una serie poco conosciuta ma bellissima su Netflix, ve la consiglierò tra poco. 10 episodi, quindi un'unica stagione, spettacolare, bellissima, ve lo dico tra poco. Però stai a guardare una serie e nell'arco di una puntata ci sono 3 interruzioni per i comunicati commerciali, quindi significa che qualcuno potrebbe essere intenzionato ad inserire la pubblicità della propria azienda all'interno della docuserie su Rita De Crescenzo. E quelle sono aziende che vanno, qualora fosse vero, sono aziende che vanno boicottate. Cioè, se tu investi dei soldi su una serie televisiva che riguarda Rita De Crescenzo, beh, signori, non è che noi dobbiamo chiederci quando arriverà l'asteroide, noi dobbiamo chiederci: ma perché sta tardando così tanto?

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: RTR 99. Ti ricordi?
2: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9-4 minuti primi e qualche secondo. Vi ho detto che vi avrei consigliato una serie su Netflix. Non è una delle serie più conosciute, ma è una bellissima, proprio scoperta per caso. Tanto consigliatami da un amico produttore cinematografico, peraltro non vi faccio il nome, ma insomma è uno dei nomi importanti dell'Odissea. Vabbè, a parte questo, guarda questa serie. Allora, ambientata nel 1969 in Spagna, una Spagna completamente diversa chiaramente da quella di oggi, le ricostruzioni sono eccezionali e si svolge tra La Mancia, che è questo territorio intorno a Toledo, tanto per intenderci, ok? Quindi Spagna centrale e l'Andalusia, la zona di Almeria. Storia bellissima, una storia che è ambientata, ripeto, è importante, è ambientata nel 1969. Ed è la storia di un matrimonio combinato. Chiaramente non vi dico altro perché ci sono mille colpi di scena, ma è, sapete, una di quelle serie che innanzitutto non è incasinata, perché a volte ci sono delle serie tra personaggi, storie, alla fine si incasinano, invece ci sono tanti colpi di scena ma sono tutti quanti collegati tra di loro e non devi tu impegnarti nel capire perché. Bella, Entre Tierras si intitola, Entre Tierras, bella, non da su Netflix, se qualcuno l'ha vista sa perfettamente di cosa sto parlando, se invece non l'avete ancora vista ne vale veramente la pena. Entre Tierras, questo è il titolo della serie, se volete guardatela e poi fatemi sapere che cosa ne pensate. A volte ci sono serie che delle quali se ne parla tanto e oggi il nostro rapporto con la televisione, almeno il mio rapporto con la televisione, è decisamente cambiato, no? Cioè, oggi con questo fatto dell'on demand tu guardi e capita anche di iniziare una serie e poi dopo due o tre puntate dici vabbè, sai che non m'ha preso, prendi le molli. E mi è capitato più di una volta, no? Di iniziare una serie, vedere la prima puntata, poi la seconda, la terza, ti rendi conto, no, guarda, ma mi ha rotto veramente le scatole. Entre Tierras, secondo me invece vi appassionerà moltissimo, se avete tempo guardatela, ne vale veramente la pena. Vorrei parlarvi di questa polemica oggi che c'è sul wok e darvi anche una mia chiave di lettura del perché oggi la sinistra sta tentando di allontanarsi da quelle battaglie che ha fatto nel corso degli ultimi anni. C'è secondo me una motivazione, c'è, e come se ci sta. E ieri quando ho parlato del prezzo delle stanze per gli studenti e quindi ho detto che ci si rivolge al mercato privato e quindi non esistono degli, comunque non esistono tanti di studentati pubblici a prezzi calmierati, quindi ognuno con la propria abitazione decide di stabilire il prezzo che vuole, se vuoi risparmiare va un po' più lontano. Ora capisco che tu magari arrivi da Vibo Valentia, papà e mamma ti mantengono a Roma e ti piace stare a ridosso dell'università perché ti alzi la mattina e dormi un pochino di più, però se i tuoi fanno i sacrifici per permetterti di stare, di vivere fuori sede, forse magari qualche sacrificio per farli risparmiare potrebbe anche essere quello di affrontare un percorso di un'ora per arrivare all'università tutti i giorni. A Bologna c'è un signore che si chiama Detion Begai, che è albanese, e uno che ha fatto delle battaglie contro gli hotel di lusso in Albania che sono stati aperti anche con il riciclaggio di denaro non proprio pulitissimo, che è partito pure con la Global, la Sumud Flottiglia, per protestare contro questi contro queste cose, ha aperto uno studentato privato a Bologna in collaborazione con una multinazionale americana, e i monolocali costano fino a 1.000 euro al mese. Vabbè, d'altra parte, ragazzi, infine, pecunia non olet, il denaro non può.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispalitalia.it.
5: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
1: RTR 99, ti ricordi?
6: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:14 minuti primi e qualche secondo, quindi parliamo un po' di politica, ma ne parliamo in maniera semplice, ok? Ne parliamo un po' in maniera elementare, anche perché a me piace ogni tanto ripetere questo concetto. I politici a volte utilizzano appositamente delle formule non facilmente comprensibili per far vedere o per far intendere che stanno maneggiando un argomento che necessita di competenze specifiche, quando in realtà la politica è molto più semplice. Vedete, la politica è basata soprattutto in un momento come questo, quando già si sta facendo campagna elettorale nascosta, sia chiaro, sotto traccia. Campagna elettorale che cosa vuol dire? Vuol dire cercare di portare presso le proprie, vicino alle proprie posizioni, elettori che fino a qualche tempo prima erano distanti. Quello che sta accadendo ad esempio con Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci è un qualche cosa che, seppur in vesti diverse, c'è già stato. Cioè, il Movimento 5 Stelle, e sia chiaro, non mi portate sul patibolo prima di avermi fatto finire il discorso, perché non sto mettendo sullo stesso piano le idee del Movimento 5 Stelle e di Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci, ma io sto parlando del modus operandi. Quindi, che cosa ha fatto il Movimento 5 Stelle a suo tempo con Gianroberto Casaleggio? È andato a coprire un tot di caselle che erano scoperte, sguarnite, che non erano state sufficientemente attenzionate dalla politica di svariati anni fa, quando ancora il Movimento 5 Stelle non era nato. Quindi hanno detto ad un tot di elettori, anche sfiduciati dalla politica, le cose che volevano sentirsi dire, e hanno avuto un successo eccezionale, perché poi non dobbiamo disconoscere il fatto che il Movimento 5 Stelle è stato un grande movimento numericamente parlando, non parlo di capacità e parlo solamente di numeri, ok? E sono tante le persone che ad un certo punto si sono avvicinate al Movimento 5 Stelle. Miei amici personali, uno di questi che considero un vero e proprio fratello, mi disse: Io voterò Movimento 5 Stelle. Dico, ma perché? È perché almeno provo a cambiare qualche cosa. Prova, poi si è pentito, chiaramente, però lui all'epoca dette il voto al Movimento 5 Stelle. E quanti sono gli italiani che hanno creduto a questo vento di cambiamento? Perché hanno sentito finalmente la politica che si avvicinava a loro. Hanno visto la politica che scendeva dal trono della politica stessa e hanno sentito cittadini, hanno sentito persone normali che sarebbero entrate nella stanza dei bottoni. Questo, pensate, il meccanismo di marketing, no? Perché poi è un po' come il mulino bianco, ok? L'immagine del mulino bianco. La famiglia felice, prodotti genuini, il sole che filtra dalle tende della finestra di prima mattina, cose di questo genere, no? Quindi tu, io, ok, che siamo fondamentalmente, sto parlando con te, ma in realtà parlo con te, ma parlo con me stesso, noi siamo dei poveracci. Noi siamo dei poveracci, chi guadagna un po' di più, chi guadagna un po' di meno, ma comunque siamo fondamentalmente dei poveracci, no? Che abbiamo sentito qualcuno che diceva: i cittadini andranno al potere, quindi tu andrai al potere come cittadino. La politica non diventerà mai il nostro lavoro, non diventerà mai la nostra professione, perché noi staremo lì per un paio di volte, un paio di giri, e poi scenderemo dalla giostra, torneremo alla vita di sempre e il nostro posto verrà preso da altri cittadini. Quindi forse toccherà pure a me andare lì e giocare nella stanza dei bottoni e decidere. Poi, una volta arrivati lì, si sono resi conto che, sai, è un po' come quando arrivi, sei piccolo e riesci finalmente ad aprire il baratto della Nutella. Attendi solamente che la mamma si distragga per prendere la sedia, sali sulla sedia, apri la credenza, prendi il barattolo, lo apri, ci metti il dito dentro, poi lo richiudi e lo rimetti a posto. È successo così con il Movimento 5 Stelle, ma in realtà non c'era un programma politico, c'era la volontà di andare a convincere quelle persone disilluse dalla politica. Voi direte: e allora cosa c'entra Futuro Nazionale? Lì un programma politico c'è. Certo che c'è un programma politico, ma il sistema è lo stesso. Andare a dire delle cose che altri non dicono per convincerli a stare dalla tua parte. È quello che sta facendo Futuro Nazionale del genere Roberto Vannacci. Adesso è uscito il programma politico, avremo modo e maniera di parlarne, chiaramente non lo faremo sicuramente. Però cosa ha capito il genere Roberto Vannacci? Che a destra c'è un ampio spazio di manovra. Quindi quella destra sociale, quella destra veramente destra, che oggi continua a stare intorno alla coalizione di governo, ma che è un po' delusa perché avrebbe voluto una maggiore operatività in determinati settori. E quindi il genere Roberto Vannacci ha capito che quello è un tasto sul quale poter insistere. E più i dati a livello di sondaggi gli danno ragione, più lui insiste su determinati argomenti. Perché la cosa che sta accadendo è che il Futuro Nazionale sta crescendo nei sondaggi. È arrivata a superare ampiamente la soglia del 7%, quindi superando anche Alleanza Verdi e Sinistra e avviandosi, se il trend resterà quello, a superare anche la Lega e, perché no, anche Forza Italia, se il trend sarà quello, perché parliamo di trend e non parliamo di voti reali, ma parliamo solamente di intenzioni di voto che vengono rilevate dai vari istituti che si occupano di sondaggi. Ma a sinistra pensate che non facciano la stessa identica cosa? Ma certo che fanno la stessa identica cosa, perché ogni partito politico, ogni formazione politica commissiona dei sondaggi per proprio conto, sondaggi riservati, non quelli che vengono resi pubblici, sia chiaro, sulla base un po' di quella che è sulla falsa riga, di quella che è un po' è la politica americana. Svariati anni fa, ormai da parecchi anni, anzi, per dire la verità, la politica americana si basa proprio sui sondaggi, ed ogni giorno ci sono dei briefing, per chi utilizza dei termini, degli anglicismi, ok, dei termini inglesi, ci sono degli incontri dove le menti pensanti, le eminenze grigie di un determinato partito politico si confrontano. Questa dichiarazione ci ha portato uno 0,1, questa dichiarazione ci ha portato uno 0,2 in più, questa ci ha portato uno 0,3 in meno. Bisogna rivedere, tornare su questo argomento. A sinistra si sono accorti che determinate battaglie sul walk, quindi battaglie che sono diventate prioritarie e principali, cioè a sinistra non si è più parlato di salari, disabilità, anziani, sanità, no, o meglio, se ne parlava per criticare l'operato del governo, ma le loro battaglie erano quelle sul allora la transfobia, l'omofobia, cose di questo genere. Quindi c'è una percentuale importante, importantissima, di elettorato che si definisce di centrosinistra, che si è stufata, che ha detto: raga, ma parliamo di cose serie, cioè ma parliamo veramente di cose serie. Cioè, quando le persone, così come a destra la gente dice ci siamo rotti le scatole dell'Ucraina, cioè basta dare soldi all'Ucraina, non possiamo più permetterci di dare soldi all'Ucraina, lo dicono gli elettori di destra perché c'è un governo di destra, ok? Dall'altra parte, a sinistra, gente che combatte per arrivare alla fine del mese ha detto basta con la Palestina, ma non gli attivisti, quelli restano, per carità, ma il fatto che la Palestina diventi automaticamente più importante del fatto che io devo andare a fare una TAC coronarica e me la danno fra 8 mesi, ma i cazzi della Palestina, ma questo lo pensano anche in tanti a sinistra. Io ho mio figlio che è disabile e necessita di assistenza, e non si parla di disabilità, ma si parla dei trans. Sti cazzi dei trans, e che non possono entrare nel bagno delle donne pure se hanno barba e baffi. Io ho mio figlio che ha bisogno di assistenza, io chiedo questo alla sinistra. E quindi si sono resi conto di essere stati ostaggio di un movimento che è una vera e propria lobby di potere, che sta facendo di tutto e ha fatto di tutto per imbrigliare la sinistra in lotte che non dovrebbero essere di sinistra. Ci sono lotte che sono sicuramente prioritarie. E poi c'è un altro problema: ma il nuovo elettorato, perché signori, il nuovo elettorato di religione musulmana, come si pone nei riguardi di questa sinistra che ormai, più che sventolare la bandiera dei diritti di determinate categorie disagiate, sventola solamente la bandiera arcobaleno? Cioè, oggi sono molti gli elettori di religione musulmana che si avvicineranno alle elezioni anche per la prima volta, che sono diventati cittadini italiani, che quindi hanno avuto il diritto di voto, e che dicono: sì, vabbè, io il voto a sinistra lo darei, ma io, a me tutte queste cose non mi stanno bene. E allora, ecco, lasciare da parte il walk. E allora lo dico a tutte le persone che fanno parte della comunità arcobaleno: vi rendete conto che vi hanno sfruttati fino a quando hanno pensato che con voi e sposando le vostre battaglie avrebbero avuto un certo successo elettorale? Ora che si rendono conto, vi stanno sostituendo. Quindi le vostre battaglie non contano più, ma bisogna catturare i voti di 2 milioni di cittadini italiani di religione musulmana. Come vedete, la politica, spiegata semplice, viene capita in maniera molto più immediata.

0: novembre 99. Ti ricordi? Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

0: unica sede.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 9.33, minuti primi e qualche secondo. Il numero per inviare i vostri messaggi è sempre il 338 99 00 99 0. Io credo che di questa cosa bisogna parlarne, perché rimanere in silenzio automaticamente significa diventare complici. Dunque, intanto dobbiamo fare quasi un'analisi della popolazione italiana attuale e di quello che accadrà nel corso di un prossimo futuro neanche poi così molto molto lontano. Abbiamo tanti anziani e il numero degli anziani è in netto aumento, e abbiamo una natalità bassissima e quindi nascono pochi bambini e si vive molto di più. Signori, questa è un mix esplosivo per quel che riguarda la tenuta di una nazione, perché per forza di cose gli anziani necessitano di maggiori attenzioni, necessitano di maggiori tutele e necessitano di maggiore cure. Ora, vi ricordate quando qualche tempo fa dicevo una cosa, ma cercavo di far capire che non voleva essere offensiva? Era un dato di fatto, una domanda alla quale io non sono in grado di dare una risposta. Non è per caso che oggi si viva troppo a lungo? È chiaro che io sono contento quando mi manda un messaggio un ascoltatore per dire, mi dice: ho 92 anni. Sono felicissimo dell'ascoltatore di 92 anni, e chiaramente sono anche felice di sapere che ci sono persone alle quali voglio bene che oggi hanno raggiunto abbondantemente gli 80 anni, hanno varcato anche la soglia degli 85 anni. Però rispetto a quello che accadeva fino a 30 anni fa, non è per caso che si viva troppo e gli anni in più che sono stati aggiunti alla vita non sono molto spesso anni felici? Nel senso, questo nostro Stato oggi, parlo di Stato, non di governo, ha un'attenzione nei riguardi degli anziani come invece dovrebbe esserci? Ora, non è necessario che io vi riporti alla mente le immagini di Ceuta e di quello che è avvenuto, ma noi oggi stiamo travasando dal continente africano, che può essere nordafricano o subsahariano o l'est asiatico, il sud-est asiatico, un numero enorme di stranieri, tutti giovani e nel 90% dei casi uomini. Lo capiamo o non lo capiamo che questo a lungo andare porta a profonde modifiche della nostra società e porta anche ad un problema reale, che è quello della violenza? Ora, tutto passa

centinaia di migliaia di persone che hanno fatto questo percorso, e siamo orgogliosi del fatto che abbiano scelto la nostra nazione per la loro vita. Ma se noi accogliamo centinaia di migliaia di persone e non le inquadriamo in un percorso fatto di obblighi, il che significa doveri prima ancora che di diritti, è chiaro che ci troviamo ad affrontare una serie di atti violenti, perché persone che il mix è veramente deflagrante, cioè giovani tanti uniti dal provenire più o meno tutti quanti dalla stessa nazione, ok, forti perché sono giovani, tutti uomini che non lavorano e che non hanno intenzione di lavorare, che possono contare su leggi che permettono loro di fare praticamente ciò che vogliono. Abbiamo eliminato la possibilità per le forze dell'ordine di poter intervenire anche in una, con una certa energia. Abbiamo spogliato delle loro capacità le persone che in Italia, rappresentando lo Stato, indossano una divisa. Ragazzi, è un mix esplosivo. E quando queste persone capiscono di potersi comportare in maniera criminale, chiaramente cercano le loro vittime. E ecco che le vittime predestinate sono gli anziani. Anziani molto spesso soli, anziani incapaci di difendersi, che vengono aggrediti, picchiati. Io ho visto le immagini di una signora di 82 anni che è stata fermata da un 41enne marocchino in metropolitana a Milano, è stata gettata a terra con una violenza incredibile per strapparle la collana dal collo. Io ho visto le immagini, la signora ha riportato fratture costali e vertebrali, 82 anni. Cioè, vedete, noi siamo stati abituati, educati a pensare che una persona anziana va rispettata, tutelata e protetta, proprio perché è una persona debole, ok? E quando vedo un uomo che arriva da un'altra nazione e che butta a terra una donna di 82 anni che ha cresciuto dei figli, io vengo colto da una rabbia irrefrenabile. Perché io in quella donna, io di 82 anni, ci vedo potenzialmente mia madre, ci vedo potenzialmente mia nonna. Cioè, pensare di arrivare al punto di gettare a terra una donna con violenza per strapparle una collana dal collo, signori, non è semplicemente una rapina. Cioè, se noi parliamo di diamo un nome a determinati reati, no? Quindi l'uomo che uccide una donna è femminicidio, e di conseguenza il femminicidio segue una linea di condanna diversa a quella del semplice omicidio, nel senso che c'è una aggravante, c'è l'infanticidio. Ragazzi, noi dobbiamo pensare anche ad un reato che in futuro sarà sempre più diffuso e sarà sempre più numeroso, è quello dell'anzianicidio o tentativo di anzianicidio, così come c'è un tentativo di femminicidio. E questo noi dobbiamo pensarci, dobbiamo rifletterci, perché c'è gente che dice chiudiamo le carceri, c'è gente come il sottoscritto che dice invece ampliamo le carceri. Cioè, facciamo in modo, quando dicono il decreto svuota carceri, ma di questo ha responsabilità anche il governo, no ragazzi, costruiamo nuove carceri. Perché il carcere deve essere un luogo all'interno del quale chi dimostra di non rispettare le regole di una società civile deve essere messo in condizione di non nuocere per un numero considerevole di anni. Ora, il 41enne marocchino che ha fatto, che ha aggredito questa signora, io vedo le immagini e provo un dolore

profondo, immenso, e vedere questa signora strattonata, buttata a terra, picchiata per toglierle una catenina, quella può essere vostra madre, può essere vostra zia, può essere vostra nonna. Cioè non è una signora di 82 anni sconosciuta di Milano, è una nostra parente diretta, è la donna che ci ha messo al mondo, è la donna che ha messo al mondo la donna che poi ci ha messo al mondo. E quando mi dicono no, le carceri, vanno costruite altre carceri. Quante? Non so, facciamo 4, 5 carceri, 6 carceri in giro per l'Italia, 10.000 celle, buttiamoci dentro 30.000, 40.000 persone. Quando tu hai in casa gli scarafaggi, ragazzi, gli scarafaggi non puoi dire vabbè, adesso ti spiego scarafaggio che qui non ci puoi stare. No, chiami Zucchet Italia ed effetti una disinfestazione. E questo è quello che noi oggi dobbiamo fare in Italia per proteggere chi invece si comporta bene. È un'altra storia, ma sempre perché poi questa sembra che io vi stia parlando di cronache dall'altro mondo. Dunque, la cosa è avvenuta a San Michele al Tagliamento, in provincia di Venezia. Un uomo di 80 anni o 82 anni, così, arrivati ad una certa età, si dorme anche poco e si dorme anche male, quindi si è svegliato la mattina molto molto presto, domenica, ed è andato a pescare nella laguna di Bibbione. Si chiama questo 82enne, se non erro, Rodolfo Paccagin. Quindi alle 6 di mattina stava lì a pescare, stava sul pontile tranquillamente. Si è fermata una macchina con tre ragazzi, ma attenzione, tre ragazzi residenti nel porto gruarese, ma non nati a Porto Gruaro, quindi evito di dare ulteriori indicazioni. E che cosa hanno fatto per divertirsi? Hanno preso questo anziano e lo hanno spinto di sotto, cioè lo hanno fatto cadere in acqua, dopodiché sono scappati ridendo. Quindi un uomo di più di 80 anni che sta lì a pescare per i fatti suoi è stato buttato in acqua, e la figlia, anzi la nipote, ha detto cioè considerate che quell'uomo poteva essere vostro padre, poteva essere vostro nonno, è riuscito a sopravvivere perché si è attaccato alle bricole del molo, si è sfregiato tutte le gambe perché i pali sono l'habitat naturale delle cozze, di conchiglie varie, è riuscito a salvarsi. Ma quando tu, residente nel porto lugarese, tre ragazzi di 20 anni, che cosa passa nella testa di questa gente? Cioè tu alle 5:30 di mattina, dopo aver fatto serata, torni e vedi un uomo anziano che sta pescando sul molo, ma ti viene in mente di dargli una spinta e buttarlo di sotto e scappa via ridendo? Cioè non mi venite a dire che questi tre ventenni residenti nel porto gurarese non debbano essere presi e buttati 20 anni in galera. Diciamo 20 anni in galera, sì, perché è il ragionamento che hai fatto che ti identifica come criminale. Cioè io per assurdo, il termine rispetto chiaramente non è adeguato, ma mi sento di rispettare più uno che alle 5:30 di mattina va dal benzinaio ed effettua una rapina. Almeno effettua una rapina, cioè, mammi soldi, una cosa di questo genere. Ma vedere un poveraccio di 80, poveraccio nel senso un povero uomo, un bravo uomo che sta lì a pescare e tu lo butti di sotto e scappi via. Hai buttato di sotto un uomo di 80 anni che si poteva sfracellare? Sono stati presi, hanno detto ma l'abbiamo fatto per divertimento. Ora 20 anni di galera. Guarda come ti diverti.

0: R99.
1: Ti ricordi?
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
4: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9:53, minuti primi e qualche secondo. Ricordo che fino a venerdì, quindi domani e dopodomani, io sarò in diretta con voi dalle 8 alle 10, mentre da lunedì 31 agosto si prenderà il via la nuova stagione al completo, chiaramente, di RTR 99, ti ricordi, con tutte le voci alle quali ormai siete abituati, e quindi ci sarò io dalle 7 alle 10, poi dalle 10 alle 13 Fabio Martini, dalle 13 alle 16 Paolo Famiglietti e David Guarnieri, che torneranno in coppia, e dalle 16 alle 20 Andrea Torre con Torre 99, il sabato Teo Bellia. Quindi riprenderemo proprio a pieno titolo. Riprenderemo proprio, saremo tutti quanti qui in diretta insieme. Anzi, per dire la verità, per essere precisi, Teo Bellia riprende questo sabato, quindi dalle 9 alle 12. Va bene. E dunque, volevo parlarvi anche di una cosa. Stanno sperimentando in Toscana l'autovelox con l'intelligenza artificiale. Noi finora siamo abituati a pensare che siamo abituati al fatto che l'autovelox catturi la nostra velocità e controlli se siamo o no nei limiti. Bene, questo nuovo autovelox invece avrà delle funzioni diverse. E in pratica, attraverso una telecamera, riuscirà a capire immediatamente se noi in quel momento non solo andiamo alla velocità prevista in quel tratto di strada, ma anche se avremo la cintura allacciata o meno, o se saremo al telefono. Ora, è chiaro che per il momento questa sperimentazione è solamente su alcune strade, in particolare la cosiddetta FIPLI, la Firenze-Pisa-Livorno. Ancora non vengono emesse contravvenzioni perché è in fase sperimentale, ma qualora dessero risultati buoni, questo tipo di autovelox integrato dall'intelligenza artificiale potrebbe essere utilizzato anche da molti comuni. Si chiama Autovelox Safe Drive, questo è il nome tecnico, cioè questo sistema capace di analizzare anche i comportamenti all'interno dell'abitacolo. Per il momento è stato autorizzato dalla città metropolitana di Firenze, controlla i veicoli in entrambe le direzioni. Allo stato attuale, ripeto, è in fase sperimentale, quindi non vengono emesse contravvenzioni di alcun genere, ma un domani questo potrebbe voler dire avere un controllo maggiore, quindi ci potremmo trovare un po' tutti quanti noi a pagare delle contravvenzioni, perché sai, ma a parte che oggi girare senza cintura di sicurezza, posso dirlo, è da stupidi, è veramente da stupidi, però può, non dovrebbe, ma può capitare, vi dirò di più, può capitare anche che tu, mentre sei in macchina, sposti il telefono, lo posizioni magari su un punto d'appoggio e non lo stai usando, lo stai solamente spostando. Boh, non lo so, vedremo. Intanto, con un po' di invidia, salutiamo Mario che ci sta ascoltando sul catamarano da Zanzibar. Oh, questo sta sul catamarano a Zanzibar e ascolta RTR Antonio di Ricordi. Mario, con invidia ma anche con gratitudine. Poi salutiamo Mauro ed Ombretta che ci ascoltano dalla Toscana mentre stanno al mare. Luca, dovrà andare fine settimana a Torino, mi ricordi se mangia il gelato buono? Guarda, Caffè Roma, tu praticamente arrivi alla stazione di Porta Nuova, davanti a te hai una piazza con i portici sia a destra che a sinistra, prendi i portici di sinistra e a un certo punto c'è il Gran Caffè Roma e lì, secondo me, gianduia e cioccolato sono di livello celestiale. Gianduia e cioccolato, ho detto pure io, questo sabato sarò a Torino perché c'è Juve Parma prima in casa. Per i gianduiotti invece no, perché ad agosto i gianduiotti non vanno comprati perché non si possono mangiare i gianduiotti ad agosto. Non la serie che ho della quale ho parlato di Netflix è Entre Tierras. Entre Tierras, c'è Matteo che si è fratturato il malleolo e ti capisco, perché è capitato a me un po' di anni fa di fratturarmi il malleolo. Credo che sia una delle fratture più dolorose in senso assoluto. Signori, siamo in chiusura, vi lascio a Fabio Martini. Noi, se Dio vorrà, ci sentiremo domani mattina puntuali come al solito alle ore 8 con questa trasmissione di Controinformazione, rassegna stampa, diretta con il pubblico. Oh, noi ci sentiamo alle 8 se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia ci sono ancora pur per pochissimo i campanili non i minareti. Ci sentiremo alle 8 con questa trasmissione di Controinformazione, rassegna stampa, diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli e chi più ne ha più ne metta. E vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie d'ascolto da parte di RTR 99 ti ricordi e da parte di Luca Casciani. Domani alle 8 qui, Corveleno. Corve.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Guerra tra Russia e Ucraina. Mosca respinge la soluzione di pace proposta da Zelensky, mentre il portavoce di Putin, Peskov, smentisce l'incontro tra il presidente russo e il direttore della CIA, Ratcliffe. Per il momento non è previsto che gli Stati Uniti lancino nuovi attacchi contro l'Iran, è quanto afferma il segretario di Stato americano Marco Rubio in un messaggio ad alcuni ministri degli esteri alleati. Una nuova proroga dello sconto sul diesel è all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri convocato per oggi, preceduto ieri da un vertice di maggioranza tra la premier Meloni, il vice premier Tajani e Salvini, il ministro dell'economia Giorgetti e il leader di Noi Moderati, Lupi. Potrebbe essere il mio ultimo spettacolo come conduttore di Report, dice Siegfried Ranucci sul palco di Cerveteri nel corso di un suo spettacolo. A margine il giornalista risponde ai cronisti presenti: se avessi percepito il rischio vero nelle parole di Lavitola lo avrei denunciato, e sulle eventuali dimissioni dalla Rai farò le mie valutazioni, non torno indietro dopo la mia storia. Intervento al ginocchio riuscito per Federica Brignone, tolte placca e viti inserite ad aprile 2025. Tra 4-6 settimane riprenderà l'attività, spiega il dottor Andrea Panzeri, presidente della commissione medica Fisi. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Eccoci, buongiorno, guardate qua che maglietta ho oggi. ABBA The Museum, il museo degli ABBA che ho visitato qualche mese fa a Stoccolma, bellissimo davvero. Si riavvolge il nastro un po' anche ricordando viaggi e ricordando cose viste. Stiamo insieme, vi va di stare un po' insieme, eh? Su RTR 99 ti ricordi, andiamo ad una Roma di tanti.

Che bella questa, che dite? Vacanze romane? Beh, forse non potevamo cominciare meglio. Canzone ovviamente meravigliosa e bellissima dei nostri Mattia Bazar, scritta da Aldo Stellita, che però la fece firmare a Giancarlo Golzi per motivi di SIA e da Carlo Marrale per la musica. Aveva sul lato A Vacanze Romane e sul lato B c'era Palestina, che poi è comunque una canzone oggi tornata comunque di moda. La voce ovviamente quella della regina Antonella Ruggero, e Festival di Sanremo, me li ricordo, lì in alto non scesero neanche le scale, cantavano sopra le scale di quel palco del Festival di Sanremo, era la 33esima edizione, e si sono classificati al quarto posto, vincendo però il premio della critica, fantastico. E non c'è naturalmente in questo caso Piero Cassano, che aveva lasciato la formazione nell'81. Devo dire che poi dopo tornò, e comunque era il momento in cui c'era Mauro Sabbione, che è stato fino all'84 presente nel gruppo, realizzando dischi molto elettronici come Berlino, Parigi, Londra e altre canzoni che strizzavano l'occhio al progressive, alla musica elettronica e al synth pop. Insomma, devo dire, una bella storia. A proposito di belle storie, noi spesso parliamo delle feste in casa, no? Chi c'è prima di me in trasmissione? Luca Casciani. Allora, Luca Casciani, adesso ve lo faccio immaginare com'era nel 1975. Capelli un po' lunghi, non troppo, ricci, sul castano piuttosto chiaro, scarpe Clark grigie, jeans, maglietta e nella tasca un pacchetto di sigarette Camel. Secondo voi, quando arrivava questa canzone, Luca Casciani che faceva? Che musica che abbiamo avuto, la ritroviamo nelle nostre mattinate qui su RT.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
5: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.

canzone che ho sempre amato, Solo di Claudio Baglioni. Comprando questo disco e ascoltando questo disco, devo dire, un po' ogni tanto quando si andava a scuola si era un po' sbeffeggiati. Ah, guarda, quelli lì che ascoltano Baglioni, ah sì, quelli delle magliette fine. Beh, è vero, Poi c'erano quelli che ascoltavano altra musica, c'era una divisione abbastanza netta tra chi ascoltava certe canzoni e chi altre. E noi che ascoltavamo un certo tipo di musica italiana, dico noi perché era tutto un gruppetto, poi nelle classi si formavano, no? questi gruppetti anche d'ascolto, seguendo i gusti musicali, quelli che si scrivevano i testi sul diario perché c'era del romanticismo, quelli che ascoltavano Baglioni, sì. E molto spesso venivano indicati come persone, no, quello ascolta Baglioni, per carità. Però devo dire, poi alla fine tutto è tornato al loro posto, al proprio posto, tutto è tornato ad essere comunque ad avere un riscontro di grande rispetto da parte di tutti quanti. Però all'epoca un po' di divisioni musicali c'erano, e posso dirvi una cosa, era pure bello, perché combattevi quasi per un ideale. Avete mai combattuto per un ideale? Penso di sì. C'è un ideale politico, però c'è anche un ideale musicale, un ideale di lealtà, di onestà. È importante combattere per qualcosa, e guardate, anche musicalmente parlando, perché la musica comunque poi trasmette quello che tu sei in realtà, e quindi portare avanti una bandiera, un artista, un gruppo, un complesso, comunque un genere musicale, secondo me è stato molto bello negli anni soprattutto 70 e primi anni 80. Poi questa abitudine si è un po' persa. A proposito di cose perse e di persone meravigliose perse, ieri abbiamo perso Dolly Parton, e bella come il sole, naturalmente. Beh, anche lei ha fatto parte del nostro tempo, dei nostri giorni. Certo, la sua musicalità era particolare, la possiamo accostare decisamente alla musica country, e avere successo proprio con il country l'ha resa un mito, perché comunque era ed è una strada un pochino più difficile. Eppure lei ha venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto quanto il mondo. Unica artista country ad aver raggiunto la prima posizione nella Billboard Hot 100. Stiamo parlando veramente di un mito della musica. E poi comunque anche lei, e qui mi rivolgo ai maschietti, è stata, lei non l'ha mai saputo naturalmente, però è stata anche lei fidanzata di moltissimi. Dolly Rebecca Parton ci ha lasciato ieri, ma le canzoni sono tutte qui su RTR 99, ti ricordi?

Mi sembrava con questa canzone giusto salutare Dolly Parton, perché in questo caso qui certamente di country c'era meno in questa canzone, che poi naturalmente abbiamo imparato a conoscere molto bene anche da Whitney Houston, che nel 1992 la reinterpretò. Però questa di Dolly Parton, ma che interpretazione meravigliosa è! E allora, bellissima Dolly, fa buon viaggio anche tu. Noi continueremo a suonare, a sognare e a cantare le tue gesta, le tue canzoni, perché comunque questo tempo scorre a volte troppo rapidamente e spesso, ahimè, ci perdiamo qualcosa lungo la strada. Ma gli artisti, lo dico sempre, hanno la fortuna di non andare in fondo mai via, perché rimangono i vinili, rimangono i CD, rimangono tante cose comunque degli artisti, e fatemelo dire, rimane anche quel poster casomai in camera, bellissimo, iconico, con quelle immagini anche in bianco e nero della bellissima Dolly Parton, che è stata parte integrante e fondamentale del nostro tempo.

senza casa, sono questi sogni miei. Io canto, ma per chi? Se tu sei sordo ormai.

sempre amato le canzoni dei Nomadi. Certo, quando poi qualcuno ti chiede ma preferisci la parte dei Nomadi senza Augusto o quella con Augusto, la risposta è veramente scontata, devo dirvi la verità. Io ho amato profondamente Augusto Daolio, fantastico nella sua voce, nel suo modo di essere un nomade, appunto, e nei suoi disegni, spesso protagonisti anche delle copertine dei Nomadi stessi. Abbiamo attraversato un periodo musicale incredibile, forse non ce ne rendiamo neanche conto di che tempi abbiamo vissuto. Oggi un po' uno li rimpiange, allora si dice ma questa è malinconia. No, è strana nostalgia, perché comunque la bellezza musicale che abbiamo avuto noi non possiamo assolutamente dimenticarla. La bellezza musicale che abbiamo avuto però non ci deve mettere una malinconia addosso, ma dobbiamo assolutamente sorridere e pensare che siamo stati fortunati ad incontrare certi artisti e ad incontrare certi vinili, certe canzoni, e avere oggi ancora la voglia qui su RTR 99, ti ricordi? Ecco, la voglia di ascoltare e ritrovare certe voci e certe canzoni. Bello, no? La strana nostalgia va ed è bello saltellare qua e là negli anni. Intanto la mia maglietta Abba The Museum è qui, mi fa compagnia, ci fa compagnia come Fausto Leali.

0: 89, ti ricordi?
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: unica sede.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

Boom, che musica potremmo dire, Canzone d'amore Le Orme, altro complesso e poi altro gruppo complesso negli anni 60 che così strizzava l'occhio anche al beat. Poi negli anni 70 è cambiato tutto e poi è arrivato il prog. Le Orme hanno regalato grandissima musica di altissimo livello. Canzone d'amore è forse tra le loro canzoni tra virgolette più commerciali, che poi è un termine che io ho sempre detestato, perché commerciale poi in fondo è tutto. Qualsiasi cosa va in vendita poi diventa per forza di cose commerciali. Però quando si dice commerciale nella musica si dice di facile presa, di facile ascolto. Certo, ci sono delle canzoni delle Orme più complesse, più difficili, però questa canzone d'amore veramente fu un boom, fu un successo veramente grande. Nella strana nostalgia di oggi su RTR 99 ti ricordi che bello quando arrivavano anche le Orme in città per un loro concerto? C'era un clima particolarissimo. La musica prog, soprattutto negli anni 70, è stata un qualcosa di eccezionale e ancora oggi devo dire che la musica prog ha molto interesse e ha un grandissimo seguito. Adesso voglio andare a qualche vostro messaggio al 338 9900 990. Voglio andare all'inizio della trasmissione, vediamo un pochino. Buongiorno Fabio, ieri sera su Rai 3 mi sono visto il programma dei Pooh e pensavo a te, che sei un loro fan. Era il docufilm Un Attimo Ancora, realizzato molto bene secondo me, perché era una storia fatta appunto come serie televisiva intramezzata con i loro interventi e con le loro canzoni, quindi c'era una storia e c'erano anche loro. Ottima realizzazione, secondo me, davvero. Ciao Fabio, bentornato. Ti ascolto da Alba Adriatica, sono Chiara. Ieri ci ha lasciati la mitica Dolly Parton e volevo una canzone. Chiara, l'abbiamo messa prima la canzone, spero tu abbia potuto ascoltare. E salutami Alba Adriatica, ma mi hanno detto che hanno tolto molte delle palme del lungomare di Alba Adriatica, ma è vero, ma era così bello lì, non c'è più ombra adesso. Comunque Alba Adriatica, ci ho passato un bel po' di estate ad Alba Adriatica, un posto bello. Ciao Fabio, non puoi immaginare che enorme regalo mi hai fatto. Vacanze romane, prima canzone della trasmissione, era la canzone preferita di mia mamma che ho perso nel 1987. Un enorme ringraziamento, Davide da Milano. Ciao Davide, un saluto naturalmente a te, anche se questa canzone ti lega da una parte a un bel ricordo che è quello di tua mamma e dall'altra purtroppo al fatto che sia scomparsa. Ma la musica ci fa star bene e la musica riesce a creare anche delle connessioni inaspettate, quindi alla fine questo tuo messaggio è decisamente positivo, lo reputo tale. Parliamo di Luca nelle feste in casa. Prima abbiamo messo appunto la canzone, una canzone, abbiamo parlato di Luca, dice questa ascoltatrice, sicuramente un bel ragazzotto, Luca lo immagino con la sigaretta in bocca guardando le ragazze come ballavano. Secondo me pure faceva così, sì. Caro Fabio, buongiorno, piango anch'io per la scomparsa di Dolly Parton, gran bella donna e grandissima artista. È vero, è così. Eh sì, hai ragione, io facevo parte di quelli che ascoltavano il rock, magari il prog dei Genesis, Pink Floyd, King Crimson, quello colto. La cosa che mi fa sorridere è che non capivamo una parola di quello che ascoltavamo perché non conoscevamo l'inglese. Mauro, questa era una di quelle risposte che si davano, ma come, tu mi critichi ma tu senti della musica e non capisci niente del testo? Però la musica è anche molto di più, non è soltanto il capire il testo. Però c'era una bella diatriba, un bel litigio costante e continuativo tra chi ascoltava un certo tipo di musica e chi, proprio come Mauro, ascoltava i Pink Floyd, i Genesis, i King Crimson. I King Crimson, questi qui? Sì, proprio questi qui.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450. Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mid Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

0: Questo brano l'avevo promesso l'altro giorno, ne avevamo parlato e avevo detto domani lo ascolteremo, poi il giorno dopo non l'abbiamo mandato in onda, è arrivato oggi. Il pezzo, il 45 giri su etichetta RCA del Guardiano del Faro, Amore Grande, Amore Libero. E noi amavamo anche queste canzoni. Abbiamo avuto un tempo fantastico anche con delle canzoni strumentali che servivano naturalmente anche a balli lenti, servivano a creare comunque atmosfera e romanticismo, e il Guardiano del Faro ci incuriosiva molto. Federico Monti Arduini si chiamava e si chiama naturalmente. Ho avuto anche l'onore di ospitarlo qui un po' di anni fa, un signore di grandissima eleganza e classe, oltre che naturalmente un grande musicista. Tra l'altro ho letto proprio durante il periodo estivo che sta preparando un nuovo disco, sono molto curioso, assolutamente. E questo suono, questa musica e questa copertina bellissima disegnata con due ragazzi che corrono su un prato e corrono via verso l'amore, incontro all'amore, ci piaceva tantissimo. Io avevo anche la cassetta, la musicassetta di questo album del Guardiano del Faro, e ho consumato, devo dire, sia il 45 giri che la cassetta, soprattutto quando arrivava proprio Amore Grande, Amore Libero, che ha avuto anche un altro pregio, se vi ricordate. Ci ha fatto innamorare di un... era considerato un gioco, o forse un pochino più di un gioco, ma ci ha fatto innamorare dell'organo Bontempi. Ve lo ricordate? Che storia quella dell'organo Bontempi. Bianco e arancione. E bianco e arancione, una tastiera... Noi non sapevamo suonare minimamente, ma aveva una peculiarità l'organo Bontempi. Aveva, qui i musicisti non ridiscono naturalmente, però era piacevole per chi non sapeva suonare l'organo Bontempi, perché aveva tutti quanti i tasti numerati, e quindi tu quando suonavi non seguivi praticamente lo spartito, perché non lo sapevi leggere, ma seguivi una numerazione, un po' come si fa al karaoke seguendo i testi delle canzoni, che il pezzo da cantare ti diventa di un altro colore man mano, e quindi tu, anche se non conosci bene quella canzone, bene o male la improvvisi. Ecco, l'organo Bontempi lo volevamo tutti, e aveva questa prerogativa, questa caratteristica, aveva appunto i tasti numerati, e tu leggevi appunto le varie canzoni seguendo i numeri, e quindi riuscivi comunque a dare una parvenza di sonorità alle tue composizioni e alla tua musica. È stato l'organo Bontempi è stato importante in quegli anni e in quel tempo, e devo dire che una mano all'organo Bontempi secondo me l'ha data anche il Guardiano del Faro, perché a un certo punto ci siamo tutti innamorati di questo Moog, di questa tastiera che suonava, e devo dire che il Guardiano del Faro in quegli anni lì è stato all'avanguardia. Oggi può far sorridere una cosa del genere, ma noi abbiamo amato davvero molto la musica del Guardiano del Faro. E tra le cose che abbiamo amato, il Guardiano del Faro con questa canzone appartiene agli anni 70, naturalmente 74-75, ma nel 77 abbiamo amato un 33 giri che abbiamo comprato tutti, perché questo veramente era nelle case di tutti quanti. Capitava di andare a casa di qualcuno a studiare, a fare i compiti, e si sbirciava sempre nel salotto o comunque nella libreria della cameretta per vedere, fammi vedere che dischi ha. E spesso saltava fuori Io, tu, noi tutti, 33 giri strepitoso e bellissimo di Lucio Battisti. C'è una canzone da questo album che secondo me è molto bella, ma spesso abbiamo perso il contatto con Questione di Cellule, e allora questo contatto lo riprendiamo stamattina qui su RTR 99. Ti ricordi con me, che sono Fabio Martini. A proposito, vi aspetto anche sui miei social, perché quelli sono un laboratorio della strana nostalgia. Instagram, cercatemi Fabio Martini RTR 99, mettete il segui, e su Facebook cercatemi Fabio Martini RTR 99, anche qui mettete il segui o il mi piace, io vi sto già aspettando. E poi ci sono i social di RTR 99, ti ricordi, dove vi raccontiamo la radio, dove vi raccontiamo delle storie un po' come facciamo durante il corso delle nostre programmazioni, ma dove anche a volte spesso parliamo di oggetti, parliamo di situazioni che nei nostri anni più belli ci hanno fatto una buona compagnia. Sta per arrivare un ricordo, per esempio, della bicicletta Graziella, e potete andare a leggere da qui a poco. È in arrivo. E poi è un bel segno di appartenenza seguire il sito internet rtr99.it, è un bel segno di appartenenza mettere il vostro segui sulla pagina Instagram di rtr99, ti ricordi, o Facebook o X, mi raccomando, vi aspettiamo anche lì.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Quanto era bella questa canzone? A me è sempre piaciuta e questo album è sempre stato uno dei miei preferiti. Questione di cellule, appunto, su RTR 99, ti ricordi l'immenso Lucio Battisti, davvero. Un po' di litigate pure su Battisti sono fatte. Perché comunque all'epoca era... si tendeva molto a politicizzare tutto, quindi si litigava anche su Battisti, perché lui è di destra, perché poi c'è la sinistra, e quindi si mettevano in contrasto molto spesso situazioni con come De Gregori, Venditti, De André con Battisti. Poi però, come abbiamo detto prima, il tempo poi aggiusta tutto e fortunatamente oggi questi artisti, purtroppo alcuni non ci sono più, sono nel nostro Olimpo, perché comunque ci siamo resi conto che certe cose che venivano dette un tempo erano comunque così dette soltanto per provare a tirare acqua al proprio mulino, e forse non ci credevamo neanche, perché poi quelli che criticavano Battisti, e ce n'erano, almeno io ne ho incontrati parecchi, poi alla fine casomai li trovavi nella loro cameretta con la cuffietta dove zitti ascoltavano appunto Io Tu Noi Tutti e canticchiavano Questione di cellule. Live, un po' di applausi se li meritano, Ornella Vanoni e Gino Paoli insieme, sempre e per sempre, e anche in questa canzone che colora comunque la nostra mattinata qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
5: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato.
6: No, no, stavolta c'è Luca Zucchet, chiamate il prete!
7: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

è per ricordare anche quella musica che ci ha fatto ballare davvero, ma questa musica qui, rispetto anche alla musica che serve a ballare oggi, ma è un altro livello, è un'altra meravigliosa storia questa qui. Ma sentite questi brani come sono arrangiati, come sono suonati, pochi computer e musica, certamente. Beh, insomma, Geta Bambughi su RTR 99, ti ricordi? Volevo leggere due vostri messaggi che sono interessanti, mi sono piaciuti e quindi voglio leggerli. Uno è questo: buongiorno Fabio, che brano mi hai fatto fare un salto all'indietro incredibile, ricco di ricordi. Ecco, qui però chiedo a Giuseppe: ma quale delle canzoni che abbiamo trasmesso? Perché è una dietro l'altra. Buongiorno Fabio, questo pezzo, Il Guardiano del Faro, mi riporta indietro esattamente al Natale dell'anno 1975. Andava molto questo genere musicale a Piazza Navona per il Natale. Comprammo con mio marito il 33 giri, bellissimo. E grazie Lucilla di questo tuo ricordo che fa decisamente strana nostalgia qui su RTR 99, ti ricordi? Volevo parlarvi per un attimo dei corvi e quindi fare un salto, diciamo sempre di riavvolgere il nastro un po', giusto? Ecco, e allora forza, riavvolgiamolo davvero questo nastro in maniera abbastanza rapida. Andiamo negli anni 60. Per essere precisi, andiamo nel 1966. Mi piace parlarvi del complesso, perché all'epoca era il complesso, dei corvi. Perché, vedete, si è parlato anche tanto in quest'estate, dopo la scomparsa di Guccini, dell'Emilia, la musica dell'Emilia, la via Emilia e quant'altro. Beh, mi piace ricordare che i corvi erano di quel territorio lì, assolutamente. Perché loro si formarono a Parma, proprio tra il 64 e il 65, e si esibivano nei locali proprio dell'Emilia proponendo delle cover di gruppi inglesi e americani, musica internazionale. E facendo questo, a un certo punto arrivò il loro grande successo, perché a un certo punto presero un brano inglese e praticamente lo registrarono con un testo scritto da Nisa, che era uno storico collaboratore del grandissimo Renato Carosone. Questa canzone arrivò al Cantagiro, ebbe veramente un grande successo e quindi i corvi ebbero così quell'esposizione e quel successo che probabilmente meritavano. E poi anche altre canzoni, la loro interpretazione di Bang Bang, sul retro c'era Che Notte Ragazzi, la ricordate anche questa, e Sospesa un Filo, molto Questo è Giusto. Molte canzoni erano cover appunto di gruppi e complessi che arrivavano dall'Inghilterra. La particolarità dei corvi è che il bassista Jimmy Ferrari suonava sempre con un corvo appollaiato sulla spalla, e poi il chitarrista Angelo Ravasini. Insomma, un bel tempo anche questo, e qui c'è il beat, naturalmente c'è il pop, anche un po' di rock, ma soprattutto c'è l'essenza di questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? Dateci forza, mi raccomando, anche voi avete questo compito: portare avanti la bandiera di RTR 99, ti ricordi? È importantissimo. Noi non facciamo parte di quei grandissimi gruppi che possono permettersi miliardi di cose o 150.000 cartelloni pubblicitari in città, anche se qualche volta abbiamo fatto anche queste pubblicità. Noi abbiamo voi, che siete il bene più prezioso. E allora, se vi capita, dite a tutti: c'è una radio che si chiama RTR 99, ti ricordi, che non ha perso la voglia di mandare in onda quello che gli altri non mandano in onda mai. E allora corvi con Un Ragazzo di Strada.

Ragazzo di strada, era il 1966. Nel 1966 di canzoni ne sono uscite tantissime. I giovani del 1966 iniziavano veramente a capire quanto bella poteva essere la musica e quante novità in quell'anno, in quel tempo, proprio nel 1966 sono arrivate. Ma per esempio c'era 100 giorni di Caterina Caselli, Se non avessi più te di Gianni Morandi, c'erano le Supremes, appunto, e c'era per esempio anche Bada Caterina di Carmen Villani, che noi ricordiamo molto molto bene come cantante, ma poi successivamente soprattutto i maschietti se la ricordano come appunto attrice di film un po' osé, un po' spogliati, ecco, potremmo dire così. Beh, era bellissima Carmen Villani. C'erano i Ribelli, c'era Dino e Luiselle, ve la ricordate? Poi naturalmente i Camaleonti, poi naturalmente Ricky Maiocchi, poi naturalmente i New Dada, c'erano insomma grandissimi artisti sia al maschile che al femminile, Equipe 84, Antoine, veramente un tempo pieno di grandissima musica. E c'erano appunto anche i Corvi e c'era un giovanissimo Edoardo Bennato che cominciava la sua storia appunto con le sue canzoni e con i suoi 33 giri. Neil Sedaka, naturalmente i Beatles, beh, quelli ci sono sempre stati in quegli anni lì. C'era Mario Zelinotti, vi ricordate di Mario Zelinotti, che cantava anche alcune canzoni di Little Tony? Poi tra i due credo sia successo qualche cosa. Ovviamente c'è sempre stata in quegli anni e in quel tempo Rita Pavone, c'era Robby Crispiano, c'era Gianni Meccia, c'era un giovane Lucio Dalla che cantava Mondo di Uomini nel 1966, e ovviamente c'era un altro complesso che spopolava in quel tempo e in quel periodo, c'erano i Rocks, che tra l'altro fecero anche una versione di Ma che freddo fa, che conosciamo di più da Nada, però in realtà la cantarono anche loro, Ma che freddo fa. E voglio scegliere proprio una bella canzone dei Rocks, perché sono stati molto molto importanti anche loro, e nei loro messaggi anche una certa positività, come quello di dire cercate di abbracciare tutto quanto il mondo. Era più o meno il 66-67. Evviva i Rocks!

Sapete chi vi saluta? Lo volete sapere chi vi saluta? Ve lo dico io, vi saluta Tiberio Timperi. Ciao Tiberio, saluto anch'io Tiberio, perché il 6 settembre ricomincia anche lui, eh? Ricominciare, una canzone diceva ricominciare non è possibile, sai, e invece noi ricominciamo con Tiberio la domenica mattina. Ma Tiberio è innamorato di RTR 99, ti ricordi? Ma è innamorato proprio della radio, e così è bello anche con lui riavvolgere il nastro un po', perché anche lui, devo dire, è un grandissimo raccontatore, perché ha vissuto un certo tempo, ha vissuto certe emozioni. Casomai vi parlerà anche lui nella prima puntata delle sue feste in casa, come si svolgevano, che cosa faceva. Tiberio metteva i dischi nelle feste in casa, oppure era seduto sul divano e aspettava il primo lento giusto per avvicinarsi alla ragazzetta che gli piaceva. Secondo me più questa opportunità qui, devo dire. Però facciamoci raccontare da Tiberio come si svolgevano le feste in casa. E per esempio Tiberio era uno che portava i dischi nelle feste, perché comunque anche lui è uno di quelli che nel negozio di dischi ci è andato e ci ha speso bei soldini. E erano prede fantastiche, le persone così, quelli che avevano i dischi in casa venivano invitati molto spesso alle feste, non tanto per il piacere di avere proprio una persona alla festa, ma perché sapevano che quella persona poteva portare un po' di dischi utilissimi per gli svelti e per i lenti, davvero. Allora, ci faremo raccontare in questa stagione anche da Tiberio Timperi quel tempo là, perché quel tempo là rimane veramente bellissimo. Così all'improvviso, mentre parlavo di questa cosa, mi è venuta in mente una canzone che ho anche un po' citato. Diceva ricominciare non è possibile, e questa canzone è del 1974, con questo inizio. Quando tanti anni fa facevo un programma di richieste musicali, non veniva mai richiesta questa canzone con il titolo esatto, ma mi dicevano: Fabio, mi mandi ricominciare non è possibile? Perché poi molto spesso si faceva così, si prendevano le prime frasi di una canzone e quello era il titolo. Tanta voglia di lei, per esempio, molto spesso nelle richieste musicali non era tanta voglia di lei, era mi metti per favore, mi dispiace di svegliarti, e questa era ricominciare non è possibile. Questa canzone mi porta indietro nel tempo, riavvolgo anche il nastro un po' della mia vita, e questo 45 giri l'ho consumato, mi piaceva davvero tanto. Poi chissà perché, ci sono delle canzoni delle quali ci si innamora e non c'è poi un motivo vero, reale, se non la bellezza, appunto, e casomai il momento in cui ascolti per la prima volta quella canzone, che poi per forza di cose entra dentro di te e rimane per sempre dentro te. RTR 99, ti ricordi, è una radio diversa da tutte le altre, perché guardate, ve lo dico,

0: RTR 99
1: ti ricordi.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Bisogna arrivare anche alle confessioni, no? Perché prima abbiamo parlato di Carmen Villani, ce la ricordiamo certamente come artista, come cantante, però è indiscutibile che soprattutto i maschietti se la ricordino come anche attrice di film osé. Erano quei film che poi spesso andavano in onda sulle televisioni private, quelle televisioni che sono state importantissime anche per la crescita, per la fantasia, per anche la creazione di personaggi che poi sono diventati grandi personaggi della televisione. Ma c'erano questi film, appunto, non dimentichiamoci dei film di Edwig Fenech, non dimentichiamoci dei film appunto di Carmen Villani, e non dimentichiamoci di quelle televisioni che spesso fortunatamente noi qui a RTR 99, ti ricordi, andiamo a citare, quindi Telefantasy, PTS, che era l'acronimo di People Television Service, GBR, SPQR, Teletuscolo, Telemare, ma ne abbiamo avute veramente tantissime. E poi c'erano quelle che appunto TVR Voxon, Teleregione, Teleroma 56, e poi appunto c'erano questi film, e noi ci innamoravamo di tutte queste bellissime donne e ragazze. La storia parte da molto lontano, abbiamo detto tante volte di Sylvie Vartan, che è stata la fidanzata di tutti noi, ma lei giustamente non l'ha mai saputo. Abbiamo parlato tante volte di un'altra fidanzata che abbiamo avuto immaginaria, che era appunto Olivia Newton-John. L'altro giorno, guardando il canale 87 di RTR 99, ti ricordi, è andata una canzone di Sheila e una sua copertina. Beh, possiamo dire che anche Sheila era davvero bellissima. E poi voglio però ricordare anche che anche Marcella aveva un suo grande perché, e piaceva moltissimo. Qualche disco di Marcella è stato comprato anche per la copertina, sicuramente bellissima, aveva un fascino, e ha ancora un fascino, ancora oggi è una bellissima donna, però insomma in quegli anni e in quel tempo compravamo i dischi di Marcella per la musica, ma forse anche proprio perché c'era lei in copertina. Poi sì, vabbè, ok, d'accordo, a posto, tralasciamo il discorso dei dischi di Fausto Papetti. Quando arrivavamo a casa qualcuno ci diceva: ma scusa, ma tu hai comprato un disco di Fausto Papetti? Sì, perché c'è un pezzo qui di sax che mi piace davvero tantissimo. Che bugiardi che siamo stati, davvero. Discussione generazionale. Mio padre mi diceva: ma Battisti non ha voce, Claudio Villa, quello sì che è un cantante. Certo, avesse sentito la roba di adesso. Lo so, hai ragione. Però sì, questa discussione generazionale c'è stata, e noi però un po' la dimentichiamo. Forse oggi siamo noi quelli che non capiamo poi troppo la musica di oggi e diciamo: però la musica nostra era un'altra cosa. E ce lo dicevano anche i nostri genitori, i nostri nonni: ma Claudio Villa, ma vuoi mettere Claudio Villa? Ma chi è questo qui che senti tu? No, dai, non è musica questa qui. Sì, succedeva. Fabio, che regalo mi hai fatto? Questione di cellule. Erano anni che non sentivo questa canzone di Battisti. Io e mia moglie vogliamo chiederti se è possibile un caffè da Jennifer dei Pooh. Anche questa sono anni che non la sentiamo. Anche questa è una canzone di quelle dimenticate, da opera prima, era il 1971. Non so se possiamo mettere i Pooh, perché sono andati, credo, prima nello spazio di Luca, non so, adesso vediamo. Certo è che è un caffè da Jennifer, credo tra l'altro che non sia stata mai cantata neanche dai Pooh. Testo molto triste, particolare. Poi volevo anche salutare, perché poi io sento tutti quanti i messaggi vocali e non sempre li posso mandare in onda, perché alcuni sono anche abbastanza lunghi, però comunque io sento tutto, quindi
Se volete partecipare, volete che qualche messaggio vada in onda, dobbiamo stare insomma in un tempo che non siano 2 minuti, ecco, perché sennò diventa il tempo di un disco. Però è arrivato un messaggio che citava e ha citato un attimo ancora il docufilm che è andato in onda ieri sulla Rai, dove c'erano i Pooh che raccontavano la loro storia, ma nello stesso tempo erano accompagnati in maniera molto intelligente da una narrazione come se fosse un film, e quindi è stato un mix di cose molto bello. E qualcuno ha sottolineato che è stata intervistata anche la moglie di Valerio Negrini, che ha sottolineato che Valerio Negrini, che è quello che ha scritto la maggior parte dei testi delle canzoni dei Pooh, molto spesso ha parlato anche di argomenti scomodi, anche il proletariato, anche l'omosessualità, ma anche gli Inca, ha parlato di tante cose nei suoi testi. E devo dirvi che queste cose all'epoca, la stampa dell'epoca non le ha sottolineate in maniera cattiva, anche ignorante, lo dico sempre. Questo ha contribuito naturalmente a creare un'immagine sbagliata che fa sì che i Pooh siano quelli di Piccola Chetti e basta. In realtà i Pooh sono tante altre cose. A quei giornalisti degli anni 70 bisognerebbe dare un pochino di lezioni di musica. Qualcuno c'è ancora in giro, quindi insomma si potrebbe prendere e dire: vieni qua, adesso ti spiego come sono andate le cose e com'è la vera storia. Perché poi purtroppo la storia, anche nella musica, perché anche quella è una bella storia, la decide chi scrive. E noi siamo qui a RTR 99, ti ricordi? Molto spesso invece siamo qui a rovesciarla un po' quella storia, perché la giustizia comunque non ha età. Ritmo, ma scritto ancora Tiberio, vediamo un po' che cosa si ricorda delle feste in casa. Secondo me si ricorda qualcosa, si ricorda le abat-jour con la velina rossa per creare atmosfera, eh già.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app RTR 99. Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
4: Valeria, e con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
5: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
4: In che senso?
5: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
4: Hai detto Ottica Salvagente?
5: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.

Sua etichetta Spaghetti, si chiamava così l'etichetta. E questo disco ottenne un enorme successo, era un Q-Disc. I Q-Disc erano un formato particolare di dischi, c'erano i 45 giri, i 33 giri e poi per un periodo non troppo ampio anche i Q-Disc, che però per noi ragazzi di quegli anni erano un toccasana perché avevano quattro canzoni all'interno, quasi sempre tutte belle, e costavano molto meno, quindi c'era l'opportunità di comprare un disco in formato ridotto, ma che comunque ci dava il gusto di comprare un disco a un prezzo più vantaggioso. E ricordo perfettamente quando comprai questo Q-Disc di Marco Ferradini, c'erano delle altre canzoni molto belle, per esempio mi viene in mente da questo Q-Disc Schiavo senza catene, era un'altra canzone veramente molto bella. Bel Q-Disc questo qui, poi arrangiamenti importanti, musicisti dentro decisamente forti, avete sentito anche che ha solo di chitarra sul finale. E Teorema è una di quelle canzoni che oggi un po' viene criticata perché dice prendi una donna, trattala male, ma il senso della canzone è un altro. E sono tutti figli questi qui che poi dicono che bisogna bandire certe canzoni, sono tutti figli di quella profonda ignoranza musicale che ci hanno regalato quei giornalisti degli anni 70. E allora qualcuno è cresciuto con l'ideale che insomma uno come Marco Ferradini rimane robettina un po' così, rimane un disco un po' così, e poi figurati si permette pure di dire prendi una donna, trattala male. Ma sentite il testo della canzone Santo Benedetto il cielo, no? E poi dai, diciamoci la verità, si è sempre detto che in amore se fai un po' il sostenuto forse riesci a fare la tua conquista più facilmente. Vabbè, le canzoni ci hanno dato anche forza e voglia di capire anche un po' come si faceva. Noi veniamo da un tempo dove davvero ci dovevamo arrabattare e mica avevamo i tutorial come i giovani di oggi che accendono internet o chiedono a ChatGPT cosa si deve fare anche per approcciare una persona. Oggi è tutto facile, oggi si apre il cellulare, si ha un mondo a disposizione. Noi ci arrangiavamo, noi facevamo funzionare la testa, il cervello, noi giocavamo da soli negli anni 60, 70, ma anche 80. Io da figlio unico me lo ricordo in camera il telo verde del Subbuteo. Chi viene a giocare oggi a Subbuteo con te? Nessuno, giocavo da solo, eppure comunque ci mettevo la fantasia, cercavo comunque di inventarmi sempre qualcosa, e così come facevo io tanti altri, e giocavamo, inventavamo i nostri giochi e cercavamo di capire come si poteva fare per conquistare anche quella ragazza lì, quella che ci piaceva, tipo quella in copertina di Paradise, Phoebe Cates, appunto. Mamma mia, bella la canzone, ma lei anche davvero bellissima. La sentiamo questa canzone qui, eccola.

0: Questa era Paradise. Che dite anche di Meravigliosamente? Ma sì, dai, Meravigliosamente in arrivo.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Notizie.
3: Medio Oriente, il segretario degli Stati Uniti Rubio avverte gli alleati esteri che per il momento non ci saranno nuovi attacchi contro l'Iran. Intanto, sostiene Netanyahu, non è possibile fare alcun accordo diplomatico con quei selvaggi iraniani. Ieri, in un'intervista in TV, il premier israeliano aveva accusato il regime di aver tentato di uccidere uno dei suoi figli. Il conflitto tra Russia e Ucraina, i due paesi starebbero preparando un ampio scambio di prigionieri di guerra, lo dichiara l'agenzia TASS, la commissaria russa per i diritti umani, Lantratova. Mosca intanto dice di no alla soluzione proposta da Zelensky di una zona economica franca gestita da paesi terzi. Caso Ranucci la vitola allo sfogo del conduttore di Report sul rapporto con l'ex faccendiere.
4: Se avessi percepito un rischio vero dalle parole di la vitola avrei denunciato. Io non sono puro, io sono abituato a guardare le grandi città, le più belle città, dalle grade di un tombino, perché faccio questo. Se potessi andare a cena con Totò Vina, io ci andrei.
3: E sulle eventuali dimissioni dalla Rai, farò le mie valutazioni, non torno indietro dopo la mia storia. Europei di volley, le azzurre di Velasco tornano in campo alle 16 contro la Francia, in palio il primo posto nel girone. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: altro disco consumato su etichetta Pool, meravigliosamente dai cugini di campagna. Intanto un po' di messaggi. Meravigliosamente mi piace, e poi meravigliosamente mi fa scendere le lacrime, mi ricorda la mia infanzia e tanto altro. È bello questo. Fabio, ti apprezzo, complimenti, grazie, ti ringrazio tanto perché oggi hai fatto ascoltare Le Orme con Canzone d'Amore e i Kim Crimson, bellissimi questi tempi. E un abbraccio da Elsa, bene. Poi un vocale.
1: Ciao Radio, ti ricordo.
0: Ciao.
1: Ciao Fabio, grande compagnia.
0: Grazie.
1: Per questa estate lunga e calda.
0: Sì.
1: A proposito dei romance, Pino Leggeri era uno dei cantanti nel primo gruppo, non so se anche in questa canzone, e tempo fa ti avevo richiesto appunto cantata da lui Pazzo chi si innamora, che era un altro pezzo di nuovi autori dell'epoca, però ricordo perfettamente i romance, grande momento.
0: Sì.
1: E questo cantante faceva parte di questo gruppo storico, Pino Leggeri, chissà se ti ricordi.
0: Mi ricordo, non ho a disposizione la canzone che tu chiedi, però proveremo sicuramente a cercarla, lo farò con grande piacere. Poi vabbè, tanti messaggi di complimenti per le canzoni. Tiberio D'Imperi, conosciuto a testaccio al Teatro Vittoria, persona davvero splendida, quando abbiamo fatto il pomeriggio insieme, certo. E a proposito di Teatro Vittoria, Paolo Famiglietti, che è un po' anche lui memoria storica qui a RTR 99, ti ricordi, mi ha portato, adesso lo faccio vedere in televisione, lo sto mostrando alla telecamera, che ascolta il radio naturalmente ora sentirà la spiegazione di quello che sto facendo vedere, però questa è una locandina piccolina, però che dice tutto di quel periodo magico ed incantato. Teatro Vittoria mi viene in mente quando eravamo la radio ufficiale della Voglia Matta, che era una manifestazione ideata e organizzata al Teatro Vittoria, qui a Testaccio, appunto, con la mente di Attilio Corsini. Ecco, questa era la locandina. Voglia Matta, si svolgeva questa manifestazione in quelle estati romane meravigliose e bellissime, sotto la casa di Alberto Sordi, dove praticamente parte la via Cristoforo Colombo, e veniva in quel parco che c'è lì sotto ricreata una spiaggia proprio con tanto di sabbia e sdraie tutte quante colorate, cabine colorate in legno, veniva ricostruita esattamente una spiaggia ipotetica degli anni 60, e c'era uno spettacolo fisso che c'era tutte le sere, poi la musica con un concerto e poi il disc jockey. Okay. E devo dire che è stato un momento bellissimo, sono stati anni bellissimi, e si andava lì, c'era un biglietto d'ingresso, ci si metteva sulla sdraia e si guardava lo spettacolo, si sentiva il concerto, era bellissimo davvero. Allora qui adesso non so questa locandina esattamente di che anno è, però comunque il 7 luglio c'era Gino Paoli, il 9 luglio Edoardo Vianello, il 14 luglio Bruno Laus, il 16 luglio Peppino Di Capri, il 21 luglio Umberto Bindi, il 23 luglio Don Bachi, il 28 luglio Enzo Iannacci, il 30 luglio Franco Califano, il 4 agosto i Camaleonti e il 7 agosto festa finale. Lo spettacolo fisso tutte le sere alle ore 21:15, la commedia musicale con Jimmy Fontana, Nico Fidenco, Riccardo Del Turco e Gian. C'erano gli attori Viviana Toniolo, Annalisa Di Nola ed altri. Si balla sulla spiaggia con il DJ Faber Cucchetti, e a mezzanotte spazio cabaret nella parte alta, insomma devo dire, io ci ho passato tantissimi anni lì, era veramente un gran bel modo di stare insieme. Certo, fa un po' impressione, molti di questi artisti che vi ho citato non ci sono più, però rimane il ricordo e un tempo bellissimo passato proprio da quelle parti. È bello, assolutamente un gran bel tempo. Suoni che ci riportano negli anni 60, allora, per forza. C'era anche Mr. Tambourine Man.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Ogni tanto andiamo un po' oltre, no? Cerchiamo di avvicinarci un pochino di più al tempo di oggi. È quasi una novità, potremmo dire. Siamo nel 2026, abbiamo ascoltato una canzone moderna. Era solo del 1994, questa spaccacuore. E ogni tanto ci piace fare così. Ho apprezzato tantissimo le canzoni di oggi e poi i Crimson per il modo in cui l'hai lasciata suonare, Ivano, dall'inizio alla fine. 6 minuti e un po' di più, ma le canzoni bisogna lasciarle suonare dall'inizio alla fine. Al limite gli mangiamo un pochino all'inizio per fare la presentazione, ma dall'inizio alla fine 6 minuti interi, perché se una canzone viene creata, e all'epoca le canzoni duravano anche 5, 6, 7, 8 minuti, ci sono dei dischi che hanno la facciata A con una sola canzone, con un solo brano, le famose suite musicali, che belle, no? E se venivano create così, chi siamo noi per a un certo punto prendere e tagliare? Quindi sono contento, però mi fa molto piacere il fatto che qualcuno possa aver apprezzato proprio l'aver ascoltato dall'inizio alla fine un brano lungo. Si dice certe canzoni sono poco radiofoniche, lo dicono in tanti, no? I maestri della radio. Che cos'è radiofonico e che cosa non è radiofonico? Bah, io non lo so, io penso che esista il bello e il meno bello. La radio come mezzo ha la voglia, il dovere quasi di far ascoltare le opere d'arte, che sono molte delle canzoni che vengono ascoltate per esempio qui su RTR 99, ti ricordi? Andare a prendere qualche canzone rimasta impigliata in qualche 33 giri, e anche se dura 7 minuti, farla ascoltare, perché l'essenza di quella canzone è e sta anche in quei 7 minuti. Tra le cose particolari di oggi, perché poi è bello essere coraggiosi, un disco del 73 spettacolare. Io ho amato molto l'album dei Genesis dove c'è Follow You, Follow Me, però quel disco dalla copertina in poi del 1973 dei Genesis è pura magia, è pura bellezza. Allora quando sento un disco così, un 33 giri così, dico ma cos'è andato storto poi in questi anni qua con la musica? Rifugiamoci laggiù, rifugiamoci in quel 1973. Sentite qui.

0: È andata bene? È andata bene, Generis anno 1973. Fabio, 6 minuti e più, apprezzato anche io i King Crimson dall'inizio alla fine, eh? Piaciuta quella canzone lì. Chi c'è?
1: Buongiorno Fabio, ben riascoltato e ben ritrovato. Sono Paolo da Cirenova.
0: Sì.
1: Una domanda. Non ho mai sentito, forse non l'avete neanche ricordato, Nini Rosso, che si chiamava Celestino. Io gli unici pezzi che conosco è Ballata triste di una tromba e Il silenzio. Che mi dici? Grazie, buona giornata, è un piacere, sì, ascoltarti.
0: Che
1: ciao,
0: può,
1: grazie.
0: È capitato di mandare certamente Nini Rosso. Mettere Il silenzio a mezzogiorno è un po'... perché dobbiamo anche badare un po' alla musicalità, no? di una radio, di una struttura, è un pochino più complicato, ma è capitato. Però guarda, mi hai dato un'idea, prossimamente ti accontenterò. Questa è musica, bravo. 5 febbraio anno 1974, Paleur di Roma, il mio primo concerto Genesis, appunto, indimenticabile. Eh già. Poi abbiamo avuto anche delle canzoni che erano completamente diverse. Un anno dopo questo disco dei Genesis che abbiamo appena ascoltato, da noi in Italia cantavamo anche Più ci penso.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
7: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
8: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
9: È la mia nuova acqua di casa.
10: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
9: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

Abbiamo citato prima Ma che freddo fa, abbiamo citato questa canzone parlando dei Rocks che cantarono nel 1969 anche loro questa canzone, che però almeno per me, poi casomai sbaglio, ma nell'immaginario collettivo mi sembra più una canzone lasciata proprio al annata. Se dobbiamo parlare di Ma che freddo fa, viene più in mente questa versione di quella dei Rocks. Giusto o sbagliato che sia, però mi sembra che insomma la questione sia in questi termini. 12:47, siamo tutti qui su RTR 99, ti ricordi?

0: i ricordi.
1: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Questa me la ricordo, finestrini abbassati con la manovella, perché il tempo era ancora quello. Anno 1982, musica setta, radio a tutto volume, quella volta che ho bevuto troppo. Ed è strana nostalgia in un attimo, ed è bellezza in un attimo. Gianni Togni su RTR 99, ti ricordi e dove, se no? E dice qualcuno, mi scrive, bella questa di Gianni Togni, meritava molto di più. Ma in realtà Gianni Togni ha avuto tantissimo, ha avuto successi enormi, Vivi, Semplice, ovviamente Luna, ma lui è sempre stato un antidivo per eccellenza. Quindi lui a un certo punto ha lasciato proprio lui adesso fa i suoi dischi, li registra, fa i vinili. I dischi recenti di Gianni Togni sono di una bellezza incredibile. Poi lui non vuole avere a che fare con la discografia da quel tempo. Quando ci ha raccontato la storia di Giulia, che non gliela volevano pubblicare, poi ha comprato lui i diritti e l'ha pubblicata lui. Ma lui se n'è sempre fregato, ecco, usiamo un termine che non è proprio bellissimo da utilizzare, però rende bene l'idea della discografia. Ha avuto i suoi successi, si è preso le sue soddisfazioni, ma è una scelta molto sua quella di stare fuori da tutto. L'hanno invitato a Sanremo mille volte, ma lui non ha sempre detto di no. Ecco, di Gianni devo dire una cosa bella. È un amico, grande amico nostro di RTR 99, ti ricordi? È uno che non ha mai barattato niente, forse in maniera pure esagerata, ma non ha mai barattato niente. Lui porta avanti il suo pensiero, l'hanno invitato in televisione tante volte e lui ha detto sempre: io però voglio cantare anche qualche cosa del mio nuovo repertorio. No, devi cantare solo Luna, e lui ha detto sempre di no. Quindi lui è proprio sereno e tranquillo. Lo inviteremo presto e così ci faremo raccontare altre storie, perché di storie belle Gianni ne ha davvero tante. È finito il tempo della strana nostalgia, sta per cominciare il tempo di Paolo Famiglietti e poi del capitano Andrea Torre. Voi mi raccomando, rimanete sempre qui su RTR 99, ti ricordi. E a proposito di strana nostalgia, sulle nostre pagine social, quindi Instagram, Facebook e X, le pagine social di RTR 99, ti ricordi, andate a cercare e mettete il vostro segui, mi raccomando, è un bel segno di appartenenza. C'è un piccolo riassunto di una bicicletta che è stata nostra, ha colorato il nostro tempo ed è la Graziella, quindi andate a leggere, vi piacerà sicuramente. Vi saluto con Unforgettable, bellissima versione del 91 di Natalie Cole insieme a Nat King Cole, appunto, qui su RTR 99, ti ricordi. Grazie veramente a tutti del tempo passato insieme. Domani alle 10 un altro appuntamento. Ciao da Fabio Martini.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Eccoci, ci siamo, rigorosa diretta anche per questo pomeriggio dopo la strana nostalgia con Fabio Martini alle 13:04 in questo mercoledì 26 di agosto, caldo, almeno su Roma è caldissimo, potete dirci cosa fa nella vostra città, ma insomma da Roma in giù è ancora caliente e caliente saranno anche i ricordi. Buon pomeriggio da Paolo Famiglietti e buon mercoledì, mamma mia che ricordo in arrivo, dal 1973 primi passi ma importanti per Renato Zero.

Il grido finale di questa No Mamma No, come dicevamo poc'anzi, dal 1973, un Renato Zero che già interessava critica e pubblico, e poi di lì a poco arrivavano anche i grandi successi di vendita con canzoni come Mi Vendo, Il Carrozzone, insomma sapete la storia di questo bravo cantautore italiano. Dobbiamo a un cantautore italiano il riconoscimento di un brano internazionale, infatti Don't Dream It's Over dei Crowded House, datato 1986, non era riuscito ad andare nelle parti alte dell'Hit Parade nessuna parte del mondo, e fu proprio Antonello Venditti che anni dopo, nel 91, nell'album Benvenuti in Paradiso, tradusse questa Don't Dream It's Over con Alta Marea, e allora anche i Crowded House furono rivalutati. Noi li ritroviamo in questo pomeriggio di mercoledì con la loro Don't Dream It's Over qui su RTR 99, ti ricordi?

0: cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
1: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.

parlare di grande successo forse è anche un po' limitante per c'è chi dice no, questo album del 1987 che le cronache dicono abbia sfiorato quasi 2 milioni di copie, rimanendo praticamente uno dei tre album più venduti in quel periodo, insieme a Zucchero, che tra l'altro insomma, non era secondo a nessuno con Blues, ma il Blasco tenne duro anche con c'è chi dice no, album che conteneva Brava Giulia, Ciao, Vivere una favola, Ridere di te, mamma mia, una sorta di album compilation come li definisco io. Qui è solo qui su RTR 99 ti ricordi con Paolo Famiglietti fino alle 16 in questo mercoledì 26 di agosto che andiamo a sottolineare con il 1979. Proprio in questa data il famoso gruppo dei Whispers, questo gruppo americano di funky soul, lavorava per completare l'album intitolato semplicemente con il loro nome, cioè The Whispers, disco però che conteneva un grande classico della disco music da ballare e da ascoltare, And the Beat Goes On. E allora luci psichedeliche accese perché si balla su RTR 99 ti ricordi. In arrivo la musica dei Whispers.

siamo stati veramente dei maestri a riportare con cover inglesi e americane e farle diventare poi dei successi anche in Italia, ed è successo anche ai Profeti con Angel of the Morning, questa canzone popolare lanciata da Ivy Sands e poi rilanciata da P.P. Arnold, Dusty Springfield, addirittura da Olivia Newton-John. Beh, in italiano aveva questo titolo, Gli occhi verdi dell'amore. I Profeti su RTR 99, ti ricordi, ma anche un brano di grande successo della cantautrice canadese Katie Lang, il più grande, Constant Craving, che ha vinto anche un Grammy Awards, che è appunto questo Oscar per la musica. Inizialmente il brano doveva intitolarsi Easter Passover, quindi un omaggio alla Pasqua, però poi insomma andò molto bene, devo dire, come Constant Craving. Arriva Katie Lang dal 1992, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
4: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sesti Calvino 63 e Viale Marconi 312. climanetonline.it.

Il genio, l'unicità di Lucio Battisti nel 1969, realizzare una canzone che dura poco più di 3 minuti, la cui metà è praticamente strumentale, con degli arrangiamenti fantastici. Non è Francesca, 13:35 nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi, mentre parliamo del 26 agosto 1983, quando i Kool & the Gang tengono un concerto a Houston in Texas, dove propongono i loro brani disco funk, da Get Down It a Ladies Night, ma anche quelli tratti dall'ultimo album almeno pubblicato in quell'83, In the Heart, tra cui la celebre Joanna. Qui su RTR 99, ti ricordi?

Proprio nel 1990 conoscevamo questo nuovo personaggio della musica italiana che da più di 30 anni ci regala delle belle canzoni, lui è Ligabue, proprio da quel 1990 con Piccola Stella Senza Cielo. Questo è il pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Continuiamo su questa linea con gli U e Who Are You, l'ottavo album in studio realizzato da questo famoso gruppo inglese. Questa canzone, che dà il titolo all'album, appunto Who Are You, è stata e resta una sigla iconica della serie televisiva CSI, Scena del Crimine, anche per chi ama appunto le serie televisive. Si unisce, no? La TV alla musica. Who Are You, arrivano gli U dal 1978, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: offerta di ascolto su rtr99.it.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Proprio qualche minuto fa parlavamo di Vasco Rossi e di questo 1987, anno importante per la musica italiana, perché c'era anche Blues, album vendutissimo di Zucchero, che tra l'altro sta per festeggiare i suoi 40 anni dalla sua pubblicazione. Uscito proprio nell'87, Zucchero ha annunciato che terrà 20 grandi eventi all'Arena di Verona, 10 nel corso del 2027 proprio per festeggiare i 40 anni e 10 nel 2028. Tra l'altro, questa bella frase di Zucchero che ha rilasciato durante i suoi recenti live: chi non ama il blues ha un buco nell'anima, come a ribadire ancora una volta il suo forte essere radicato in questo genere musicale. Dal blues al rock and roll su RTR 99, ti ricordi, c'è Johnny B. Goode con Chuck Berry.

0: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.

Un lento, l'ultimo oramai. Sì, c'è anche un po' di malinconia, però c'è anche il ricordo di aver ballato questa canzone di Claudio Baglioni, questo successo del 1973. Amore bello su RTR 99, ti ricordi? Ed è bello anche il brano simbolo che sta per arrivare dal gruppo inglese dei Fairground Attraction. Andiamo nel 1988 a riscoprire questa canzone che vinse il premio come miglior singolo ai Brit Awards, quindi una bella affermazione. Tra l'altro c'è una curiosità per tutti gli amanti degli strumenti: c'è il chitarrone dentro questa Perfect dei Fairground Attraction, è un grande basso a sei corde di origini messicane, così ve l'ho voluto dire in questo pomeriggio di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

proprio così si intitolava questa canzone che resta tutt'oggi un grandissimo successo di Eros Ramazzotti, canzone che vinse, come sapete, il Festival di Sanremo nel 1986. Sono le 14:16 minuti primi, siete su RTR 99, ti ricordi, e vi parlo del 26 agosto 1975, quando il brano Brazil delle Ricci Family entra nella top 20 dei dischi più venduti, quelli che all'epoca venivano definiti i dischi caldi, pronti per scalare le parti importanti della hit parade, e in questo caso anche pronti per ballare, perché con le Ricci Family non si può rimanere fermi. Dal 1975, Brazil, qui su RTR 99, ti ricordi?

questo titolo dava anche, come dire, l'input, lo stimolo ai ragazzi di allora, degli anni 60, per prendere un po' in giro anche la mamma quando si arrabbiava, no? Sei diventata nera, era anche un po' un modo di dire. Sicuramente grande affermazione di quel 1964, dell'estate di quell'anno, con Los Marcellos Ferial. Vi parlo ora del 26 agosto 1998, perché tre grandi nomi della musica italiana sono in giro per il nostro bel paese, erano in tour, come Claudio Baglioni con il fortunato progetto Da Me a Te, Eros Ramazzotti, che abbiamo sentito poc'anzi, con Eros World Tour 98, che proprio in quel periodo toccava il suo paese, appunto l'Italia, e i Pooh con il meglio della loro produzione, stimolati anche da questa raccolta The Best of Pooh, e devo dire ce n'erano veramente tante di belle canzoni. Ma nel 1998 c'è una grande affermazione internazionale, quella dei Boyzone con No Matter What, su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

0: cameriere, champagne.
1: È pochissimo che la musica italiana ha perso un altro grande personaggio, ma come diciamo spesso resta l'arte, in questo caso l'arte di saper comporre e cantare delle canzoni che hanno letteralmente fatto il giro del mondo. Peppino Di Capri in lungo e in largo lo abbiamo conosciuto come rock and roll, come cantante melodico, come persona che ha partecipato e vinto il Festival di Sanremo per ben due volte, insomma, e più volte poi ha partecipato con canzoni che si sono affermate, e poi questa Champagne che nel 1973 gli ha dato veramente il lustro fino ai giorni nostri. Peppino Di Capri su RTR 99 ti ricordi, ma anche il 26 agosto del 1986 da sottolineare, perché Peter Gabriel col suo singolo Sledgehammer domina le classifiche internazionali, forte anche di un videoclip considerato un capolavoro da, come si dice, dagli addetti ai lavori. E allora andiamo proprio in quel 1986 dall'album So di Peter Gabriel, Sledgehammer qui e solo qui su RTR 99 ti ricordi.

Il disco degli 883 arrivò nel 1992, diciamo in primavera, fine inverno, primi mesi di primavera, però esplose letteralmente in quella estate del 1992, tanto da partecipare al Festival Bar, ma vengono premiati anche a Vota la Voce come miglior rivelazione e miglior album. Insomma, una bella storia quella di Max Pezzali e compagni qui su RTR 99, ti ricordi. Lasciamo gli anni 90 per andare ad un singolo, Yes I Can Boogie. Con questo disco il duo spagnolo delle Baccara è entrato ufficialmente nel Guinness dei primati, perché è un disco di un duo femminile più venduto all'epoca, qualcosa come 16 milioni di copie nel mondo, una cosa da capogiro. E allora si balla, ma con eleganza, insieme alle Baccara su RTR 99, ti ricordi?

0: unica sede.
1: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: uscito proprio nel 1983, questo pezzo Acquarello fu un grandissimo successo nel nostro paese e fu pubblicato sia nella versione originale portoghese Acquarela, sia in quella tradotta in italiano, e fu una traduzione veramente molto particolare, una collaborazione con Maurizio Fabrizio, Guido Morra e Vinicius De Moraes. Il piccolo Tonino, non so come dire, Tochigno, piccolo Tonino, infatti il suo nome è Antonio Pecci, è un nome che non tradisce assolutamente le origini italiane di Tochigno, questo grande chitarrista e cantante, perché insomma l'abbiamo apprezzato prima negli anni 70 con le collaborazioni ad esempio con la nostra Ornella Vanoni e poi nell'83 in solitaria con questo 45 giri che andò molto bene. Cose da RTR 99, ti ricordi come unire la musica al cinema? Lo ha fatto il grande Elvis Presley, che registrò nel 63 questa Viva Las Vegas, che venne inserita l'anno dopo nel film omonimo. E allora Viva Las Vegas, Elvis Presley? Direi proprio di sì. Ritmo su RTR 99, ti ricordi, in questo pomeriggio di mercoledì.
1: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: 6 casi di malaria con una vittima all'aeroporto di Francoforte. Si tratta di lavoratori dello scalo che potrebbero essere stati contagiati da uno o più zanzare infette sbarcate in Germania con un volo dai paesi esposti. I 5 lavoratori contagiati sono sottoposti a cure mediche specifiche. È morto ieri l'uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla che aveva ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. Si tratta del primo caso nel quale il servizio sanitario regionale organizza l'intera fase attuativa. Un elicottero è precipitato questa mattina in Piemonte, 2 morti, un uomo di 60 anni e una donna di 63. Il velivolo sarebbe precipitato dopo aver impattato contro dei cavi ed essersi incendiato. Nuovo CDM stasera per prorogare di alcuni giorni le misure già in vigore per il contenimento del prezzo dei carburanti. Intanto la Commissione europea precisa che spetta agli Stati membri decidere su tassazione extra profitti delle compagnie petrolifere. Ed è tutto, a più tardi.
3: Mongemono Protein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

quello che riusciva solamente a lei riportare con una grazia estrema e a volte anche molta sensualità, canzoni che in questo caso arrivavano dal Brasile con la firma di Roberto ed Erasmo Carlos e una bella traduzione fatta dal, mamma mia, mai dimenticato Bruno Lauzi in questa Dettagli. Ovviamente Ornella Vanoni su RTR 99 ti ricordi con il Buon pomeriggio rinnovato di Paolo Famiglietti e una data, il 26 agosto dell'85, che proprio in questa data si celebra, diciamo, l'abbandono di Bill Withers, di questo cantautore soul americano, un ritiro definitivo, diciamo, dalle scene musicali, però insomma la sua musica è rimasta e diamine, come dimostra questa Oh Yeah proprio del 1985, Bill Withers su RTR 99 ti ricordi.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
4: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
5: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
4: In che senso?
5: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
4: Hai detto Ottica Salvagente?
5: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.

Estate del 1987, e già dal titolo, insomma, pensiamo alla buona stagione, bella d'estate, canzone scritta da Lucio Dalla, come sapete, per il testo, e da Mango per quanto riguarda la musica. 400.000 copie vendute, e poi nel tempo questo brano è stato anche scaricato, perché sapete che si misurano anche le vendite digitali, ed è diventato disco d'oro, come a dire, squadra che vince non si cambia, anche nel tempo resta sempre un grande riferimento di Mango. Qui su RTR 99 ti ricordi bella d'estate, ma bello anche questo consiglio che sta per arrivare per voi. Sono tante le situazioni nelle quali ci troviamo ad essere coinvolti e che spesso necessitano di uno studio legale che tuteli i nostri interessi. E allora, per un risarcimento, per un infortunio subito, per un caso di mala sanità, per l'infortunistica stradale, per il diritto di famiglia o anche per le temute cartelle esattoriali, contattate lo studio legale Cruciani. Fatelo a nome di RTR 99, ti ricordi, chiamandolo 06 3975 4234. Oppure potete andare direttamente nella sede di Roma, loro si trovano in via Lattanzio 27 in zona Balduina. 06 3975 4234, chiamate per qualsiasi caso di infortunistica stradale, di mala sanità, di diritto di famiglia, come dicevo, di cartelle esattoriali, anche un risarcimento per un infortunio subito, insomma, per muoversi bene, per districarsi in queste situazioni che necessitano di uno specialista. Studio legale Cruciani, via Lattanzio 27 a Roma, oppure allo 06 3975 4234. Anche studio legale Cruciani è un consiglio di RTR 99, ti ricordi?

sei rimasta sola, così cantava Adriano Celentano, i primi anni 60 da rivivere qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi? Con Paolo Famiglietti fino alle 16, ma anche con questa canzone popolare resa famosa da Barbara Oakley, per la prima volta alla fine degli anni 60, era il 1968, Am I the Same Girl? Sono la stessa ragazza? Questo era un po' l'interrogativo. E poi che cosa è successo? Nei primi anni 90, nel 1992, ha raggiunto il suo massimo successo negli Stati Uniti nella versione di Zwinghaus Sister, questo gruppo pop britannico. E allora ascoltiamo proprio da loro Am I the Same Girl qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
7: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
8: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
9: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
10: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
11: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

Io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili, che son qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue

La mia estate con te, siamo andati nel 1976 a riscoprire una delle belle voci che ha avuto il panorama della musica italiana e anche un cantante che è stato sempre legato, diciamo, alla bella stagione, no? Da Una rotonda sul mare fino alla romantica Frida, insomma, ci fa pensare al bel tempo. E anche questa, La mia estate con te, indubbiamente un'estate trascorsa magari ascoltando RTR 99 ti ricordi. Adesso andiamo nel 1980, si prosegue in questo pomeriggio di mercoledì su RTR 99 ti ricordi, ci sono i Rio Speedwagon.

importante studiare e capire, cercare di interpretare i testi delle canzoni più impegnate, i riferimenti filosofici di Franco Battiato, quelli storici, quelli sociali dei cantautori italiani o stranieri. Però la bellezza, secondo me, e il valore di una semplice importante canzone che parla d'amore dà molto di più rispetto a tutto il resto, insomma, quella nostra propensione alla leggerezza che viene aiutata anche da canzoni come questa. Laura, bravissima Laura Stellina, al 338 99 00 990, ci ricorda che questa canzone la scrisse il batterista dei Luna Pop, Alessandro De Simone. Esattamente così, amica mia. Tra l'altro fu sua l'interpretazione nella prima versione di questo album del 2000 intitolato Squarez. Musica in libertà, pensieri in libertà, profluvio di parole e anche versi che mi arrivano sempre al nostro WhatsApp. Cristiana, eccolo fratello Sole, e sorella Luna dorme, brava sorella Luna, mentre fratello Sole illumina e scalda i cuoricini, il sole brucia, spero, insomma, se vogliamo entrare e dare un senso che io immagino a questa metafora che tu hai creato, che il sole radiofonico non vi bruci, ma che vi scaldi, quello sicuramente sì. Sono le 16:47, i Bronski Beats. Dopo l'uscita dal gruppo di Jimmy Somerville reclutano un altro cantante, si chiama John Foster, cambiano anche i suoni, dal synth pop c'è l'High Energy, nuova sottospecie della dance music di quel 1985. Ne uscì questa meraviglia.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pim e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

commentato e ricordato ieri pomeriggio nella torre terapia di RTR 99. Ti ricordi, gli anni 70 sono stati anni di grandissime contrapposizioni, oltre a quelle politiche ci furono anche quelle musicali, più intransigenti gli amanti, gli appassionati del genere progressive rock che veniva definito pop, e quindi sorsero il naso i fan, i seguaci del Banco, quando il Banco appunto intraprese una strada molto più commerciale, non accorgendosi poi in realtà che in quella leggerezza inserivano un testo che invece era molto importante, insomma, perché era un testo che parlava di brutte discriminazioni. Ma torniamo agli anni 60, quando a metà anni 60, quando tutto questo grande movimento spirituale, intellettuale, di impegno, di collettivi che si univano nel nome della pace, dei buoni sentimenti, ma anche dell'amore, del libero amore e anche del libero uso delle sostanze, delle droghe, insomma, questo non possiamo assolutamente lasciarlo fuori, e andò a concretizzarsi, soprattutto prese lo slancio dalla famosa Summer of Love di San Francisco 1967. È lì che nacque il Flower Power, mettete i fiori nei vostri cannoni, cantava qualcuno qui da queste parti, il senso era esattamente quello. E allora i Bee Gees, proprio perché forse a un certo punto infastiditi da questa preponderanza di San Francisco, quando una cosa è nuova e interessante, quando diventa il dominio pubblico, magari può risultare stucchevole se non ci sono delle alternative magari offerte, perché si parla solamente di quella cosa lì, succede anche oggi nella comunicazione. Insomma, volevano dedicare una canzone che si ponesse quindi in antitesi a San Francisco, trovare una località che potesse essere l'alternativa a San Francisco. E allora scrivono i Bee Gees questa storia, la storia di un ragazzo che si era fatto conquistare da San Francisco, ci era andato, si era molto divertito in tutti i sensi, ma a un certo punto gli era venuta la nostalgia di casa, voleva tornare nella sua città, e quindi iniziarono a pensare vari nomi di città, non tutti però legavano perfettamente con il testo che avevano iniziato a scrivere, fino a che arrivarono al nome di uno stato che peraltro non avevano ancora mai visitato i Bee Gees in quel 1967, ma un nome che suonava molto bene, era perfetto ed era il titolo quindi di quella che diventò uno dei loro tanti successi milionari, ovvero Massachusetts.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

E anche qui, amici e amiche, l'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Con grande leggerezza si raccontavano cose importanti, si raccontavano aspetti terribili della vita dei giovani. La piaga dell'eroina, le fragole più buone col limone, 1984, Luca Carboni, uno di quelli che non mancano quasi mai nelle scalette della Torre Terapia. Andiamo in Giamaica, visto che in questo nuovo anno ho deciso di spiegare un po' le etichette discografiche, almeno in questa prima parte della Torre Terapia di questa nuova stagione. Abbiamo puntato i riflettori sulla A&M Records di Herb Alpert e Jerry Moss nei giorni scorsi, ma c'è un altro signore che diede vita a una grandissima produzione discografica e soprattutto contribuì a lanciare, diede l'opportunità a grandi gruppi di farsi conoscere, gli U2 per esempio. Lui si chiama Chris Blackwell. Chris Blackwell era un signore, anzi è un signore, ancora è in vita, inglese, irlandese per l'esattezza, che era cresciuto in Giamaica. La Giamaica era una colonia inglese in quegli anni lì, conquistò l'indipendenza nel 1900.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italfon arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italfon. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
6: Quindi dopo aperitivo?
7: No, oggi ho il dentista.
6: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
7: E perché?
6: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
7: Bah, come sei antiquata. Sì, io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 5

Tom Carlos Jobim. Antonio Carlos, detto Tom Jobim. Giorgio Calabrese che scrisse il testo in italiano, c'era anche una versione di Ivano Fossati, dobbiamo tirarla fuori uno di questi giorni, qui, nelle nostre torre terapie di RTR 99, ti ricordi? Aprile 1988 è un mese molto importante nella vita di George Michael, perché è proprio il mese in cui viene scoperto da un agente di polizia sotto copertura in un bagno pubblico di Beverly Hills e in effusioni amorose con un altro uomo. E allora i cuori infranti furono milioni in tutto il mondo, perché lui fu costretto, ma evidentemente era giusto che fosse così, a dichiarare appunto la sua omosessualità. E questa cosa ovviamente ebbe delle ripercussioni nella vita di George Michael, oltre alle ripercussioni, come ha detto, da parte delle fan, che l'avevano sempre ritenuto molto bello, molto interessante, insomma, quello da sposare o quello con il quale passarci almeno quel quarto d'ora, quella mezz'oretta, per fargli vedere come si faceva a George Michael. E lui rispose con una canzone, rispose con grandissima ironia, questa cosa lo liberò da un peso che aveva sicuramente un peso interiore, ma rispose con una canzone, ma soprattutto con un video. In questo video erano presentati, c'erano

al 338 99 00 990. La fan numero uno di George Michael tra gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi? Capitano, ma noi fan vere lo sappiamo già che era gay, indiscutibilmente. Magari non tutte, magari non tutte. Io per esempio ho una sorta di radar, e quindi ovviamente ognuno di noi poi ha diverse sensibilità. Diciamo che la maggior parte però delle ragazze non è che entrassero troppo nello specifico. Questo paese che adesso è paladino di grandi libertà, di grandi emancipazioni sessuali, di grande democrazia da esportare, gli Stati Uniti d'America rimangono un paese invece con grandissime difficoltà tutt'oggi sotto questo punto di vista. Poi possiamo anche raccontarci magari che loro invece sono aperti, apertissimi. In fondo non lo sono mai stati, insomma. Peccato, peccato, peccato. Forse dipende anche dalla giovane età degli Stati Uniti d'America. Noi abbiamo iniziato a occuparci delle questioni in tempi molto antichi, insomma, già dagli imperatori romani, insomma. Adriano e Antino, per dirvi, insomma, il grande amore della sua vita. Ma questa è tutta un'altra storia. 17:24, Torre Terapia, RTR 99, ti ricordi? C'è questa meraviglia di Gianni Morandi intitolata Se perdo anche te, 1966.

Se perdo anche te, diventerò un uomo solitario. Infatti il titolo originale di questa canzone di Neil Diamond era Solitary Man. Era il 1966 e c'era questo ponte tra l'Italia e l'America e l'Inghilterra. Erano tantissime le canzoni del repertorio di questi due grandi paesi, comunque di queste grandi terre, che venivano adattate in italiano. E poi c'è stato chi invece l'America l'ha conquistata veramente grazie a una canzone intitolata Io che non vivo più di un'ora senza te. Parliamo di Pino Donaggio. Quella canzone gli valse l'ingresso nel mercato musicale e cinematografico americano. Infatti questa fu la colonna sonora di un Don Camillo con Terence Hill, Pino Donaggio insieme a Randy Crawford.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
5: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

Le canzoni fanno bene alla radio, la radio fa bene alle canzoni, faceva molto bene alle canzoni in quegli anni lì, infatti gli stadio ce lo riconobbero. La radio fa molto bene anche ai nostri amici pelosetti, eh. Fatemi salutare un grandissimo fedele ascoltatore, telespettatore di Torre 99 su RTR 99, ti ricordi? Mojito! Mojito nel bello! Portate i vostri amici a quattro zampe davanti alla TV, accanto alla radio, ne trarranno sicuramente giovamento, così com'è per Mojito, che credo, come tutti quanti gli animali, stia anche lui un po' soffrendo queste temperature così esagerate. E non c'era una radio in tutto il mondo che non trasmettesse questo disco nel 1979. Si può definire proprio il disco radiofonico per antonomasia. È un pezzo di Cliff Richard, We Don't Talk Anymore.

in effetti anche il nostro Teo mi dice qualcosa. Questo nome ama uscire, soffre questo caldo, passa le giornate steso all'ombra davanti al ventilatore ascoltando la Torre Terapia. Teo è un bel cagnolo.

non mi limito ad accarezzarlo, mi sdraio direttamente per abbracciarlo meglio. Questa è una debolezza che ho, ma forse anche un senso, una cosa, un segno di forza, quello di avere questa propensione a passare a condividere la nostra vita con gli animali e farci trasferire la loro energia. Per me l'effetto è sempre, da un punto di vista terapeutico, perfetto, assoluto, assoluto, assoluto. Torniamo a quella televisione dimenticata degli anni 70, 1978, una trasmissione per bambini, si intitolava Il Trenino, ma non è tanto della trasmissione che voglio parlarvi, quanto della sigla iniziale. La sigla iniziale vedeva un quasi inedito, a questo punto, perché nemmeno lo ricordavo, ma lo abbiamo ritrovato proprio oggi nel nostro archivio, Christian De Sica. Titolo della trasmissione e della canzone, Il Trenino, RTR 99, ti ricordi?

Che ripescata, ragazzi, che ripescata. Un po' in stile Pippo Franco, che è stato tra l'altro interprete di tantissime canzoni per bambini in quegli anni 70. Christian, sebbene figlio di cotanto padre dell'immenso Vittorio, comunque la gavetta se l'è fatta, se n'è fatta pure tanta, Mi è tornato in mente riascoltandolo questo pezzo, perché in effetti uno spazio nella memoria un po' nascosto era comunque riservato anche al trenino di Christian De Sica. Fatemi abbracciare Sofi, l'ultima arrivata in casa del nostro amico Max, un batuffolo bianco meraviglioso. Mi viene da abbracciarti e ballare un lento insieme a te, Sofi. Propongo questa meraviglia intitolata Weakness.

Senti ultimamente di insofferenza nei confronti dell'America, basta ricordare che è stata la terra che ha dato i natali ad artisti del livello di Stevie Wonder, di Dionne Warwick, e allora le cose vanno quasi a pareggiarsi, quasi, perché il merito è tutto loro. Il merito è tutto in quella connessione con quell'entità superiore che gli ha consentito di mettere in campo tanta creatività. Dionne Warwick e Stevie Wonder, ma anche Burt Bacharach e Al David, per dire un altro paio di quelli importanti, di mio riferimento. E allora torna nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi, la meravigliosa Sandy Shaw.

0: modalità di ascolto su rtr99.it.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
2: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.

0: unica sede.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

giornata di oggi. Questa torre di rapina stiamo dedicando anche i saluti ai nostri amici Verosetti. Il meraviglioso gatto Epi, bianco, sempre sdraiato in adorazione verso la TV che emette la programmazione di RTR 99, ti ricordi? E anche la Birba e Cappuccino, che sono un gatto pezzato ma bianco come predominante e un cagnolone meraviglioso che accompagnano invece la vita della nostra amica.

0: 99.
1: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Devastante frana inondazione tra Nepal e Tibet. Le vittime accertate sono finora almeno 95 dispersi, oltre 400, 290 i cittadini stranieri che mancano all'appello. Al lavoro anche la Farnesina, che sta verificando le condizioni dei 90 connazionali presenti nell'area. Due italiani sono stati evacuati incolumi dalla zona colpita. Ucraina, il governatore della regione di Luhansk, controllata dai russi, ha denunciato che un drone ucraino ha centrato un autobus, provocando la morte di 9 persone. Intanto sia Mosca che Washington minimizzano sulla visita del capo della CIA, John Ratcliffe, nella capitale russa per contatti tra agenzie di sicurezza. Sorridente con figli Harry e Meghan, i duchi di Sussex, protagonisti di una clamorosa rottura con la casa reale britannica, sono tornati in Inghilterra dopo 6 anni in California. La famiglia è atterrata a Birmingham con un volo privato. La scorsa settimana era trapelata la decisione di trasferirsi in Gran Bretagna, dove i bambini potranno incontrare e frequentare il nonno Re Carlo III. Ed è tutto, a più tardi.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

Ma questo è body shaming. Body shaming, non è una donna ma una gru. Ma come, Renato? Vabbè, dicono che ci siamo liberati di certe esagerazioni ultimamente. Dicono, poi va sempre verificato. È una madam meravigliosa, una soriana, che si chiama Berenice, che è la gatta del mio amico Max, lo scrittore, chiama rotolarsi nello sporco, e questa è una cosa comune ovviamente a tutti gli animali. Diciamo che i gatti rispetto ai cani poi ci tengono a ripulirsi dopo queste rotolate, che sono ancora più frequenti durante l'estate per cercare un po' refrigerio dal pavimento. Si mettono schienati e così cercano di catturare quei piccoli refoli che solamente i gatti sanno catturare. Le 18:07, vediamo se ricordate questa meraviglia di Steve Miller Band adesso.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
5: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

Che meraviglia. E chiariamolo una volta per tutte, perché fu la prima a chiarirlo. Per Elisa non era una canzone dedicata alle droghe. Poi ognuno può leggerci quello che vuole, insomma, ci piace molto cercare di interpretare i testi, però almeno l'interprete ufficiale di Per Elisa, Alice, negò proprio nettamente questa corrispondenza tra il testo e il significato. Una volta per tutte, poi ognuno può ovviamente pensarla come vuole. Amavo questa canzone dei New Radicals con Greg Alexander.

messo poco a frutto, ma lui ha un carattere molto particolare, Greg Alexander, video girato in un centro commerciale che mi auguro ricordiate. Siamo nel 1998. L'antico adagio "dona chi sarai donato" diventa "you get what you give", ricevi quello che dai. E quando arrivano certi messaggi, alcuni messaggi al 338-9900-990 che io considero dei regali, dei doni, e beh, vuol dire che forse qualcosina si è seminato bene in alcuni momenti. Bene, stava andando Napolea di Pino Daniele e la mia grandissima amica, stella di periferia, amica nonché grande scrittrice, Gio Pini, mi scrive quanto segue. Dedicatemi un minuto. Ve lo chiedo per cortesia perché veramente sono molto emozionato. Andava a Napoli di Pino Daniele e Gio mi scrive: esiste un momento esatto in cui smetti di ascoltare una canzone ed inizi ad abitarla. I muri della stanza svaniscono, lo scorrere del tempo si ferma e l'aria si riempie di melodia. Dentro una canzone sei al sicuro. Le parole che non riuscivi a trovare sono scritte lì, precise, pronte a dare una forma al tuo caos. Il ritmo diventa il battito del tuo cuore e il sound si trasforma nella forza che avevi perduto. Diventa un rifugio invisibile dove ogni ferita guarisce, ogni ricordo ritorna vivido e la nostalgia smette di fare male, trasformandosi in tenere reminiscenze. In quello spazio sospeso non sei mai sola, sei parte di una storia avvincente, protetta da un'armatura fatta di note e da voci che riconosceresti tra miliardi di altre. Dentro una canzone sai che c'è RTR 99 Ti Ricordi, sai che c'è Andrea Torre e sai che c'è Napoli. È. Sono molto commosso, Gio, ti ringrazio.

così, in cui la musica ci restituiva leggerezza, ci restituiva disimpegno. Godevamo della musica solamente per la grande capacità di queste canzoni di estraniarci dal resto del mondo e godere anche in tutta semplicità. Le cose semplici sono le più difficili, in effetti, di meraviglie come Bada Bambina di Little Tony. Adesso andiamo al 1982, torniamo pian piano a ballare con due ragazze che si fecero chiamare Cherry.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

punti di riferimento della torre terapia di RTR 99, ti ricordi Ivan Graziani? Un riferimento a quel gruppo lì, ci siamo capiti, già sapete. La Italo Disco, anche la Italo Dance, hanno avuto una caratteristica: non sempre gli artisti che comparivano anche in televisione erano poi quelli che interpretavano questi pezzi, e accadde anche con questa operazione qui. La signora Monica Stucchi, che scelse come pseudonimo Valerie Dor, in realtà non cantava, prestava solamente l'immagine a questa produzione curata dai 900, tanto che la voce ufficiale di questo pezzo, che adesso torneremo a ballare insieme, è proprio di Dora Carofiglio, che è una delle componenti dei 900. Allora, magicamente, alle 18:37 di questo mercoledì 26 agosto torna

molto molto efficace, a distanza di tutti questi anni, la Italo Dance. Andiamo nel 1990, proposero a Patti Pravo, affinché la portasse a Sanremo, una canzone che lei incise, anche il provino, però poi dichiarò: in quei versi si parla di una donna che apre la sua serratura e di altre cose di cattivo gusto che fanno violenza alla mia dignità di donna e assolutamente non mi si addicono né come artista né come essere umano. Io non canto porno canzoni, questo è il titolo di questo album, anzi di questo libro che racconta queste uscite di Patti Pravo. A me verrebbe da dire anche meno, signora Strambelli, anche meno, ma non importa, perché è stata poi consegnata a una grande interpretazione che le ha reso sicuramente onore, la portò a Sanremo insieme ai Kaoma, infatti era una sorta di lambada.

vanno le canzoni, volano, scivolano sulle onde, scivolano sull'acqua le canzoni di RTR 99. Ti ricordi? Si aprono i ricordi, quelli più intimi, più profondi, più emozionanti. Per dire che bel ricordo il nostro carissimo amico Marco Da Vinci. Marco Da Vinci mi scrive: questa canzone di Anna Ox mi ricorda il car a Viterbo, più di Vattene Amore. Questi sono ricordi assolutamente indelebili, amico mio. Vattene Amore, che si piazzò peraltro al terzo posto in quella Sanremo del 1990, dove la quarta posizione fu appunto di Donna con te, Anna Ox e i Kaoma, e vinsero con Uomini soli i Putti. Chiudiamo il cerchio, ma soprattutto ricordiamo che anche se questa è una settimana, come abbiamo detto, molto di transito, si è tornati anche al lavoro, però si cerca un po' di bigiare, si cerca di attendere l'ingresso ufficiale nella nuova stagione, che possiamo fissare sicuramente con il 1° di settembre. Però i nostri amici partner commerciali non mandano in vacanza le grandi offerte riservate agli ascoltatori di RTR 99. Ti ricordi? Allora, molto velocemente ricordiamo che l'olio passio del consorzio cooperativo Opel Pilatium, un olio che viene dalla Sabina, un olio assolutamente garantito nelle sue proprietà e tracciato, viene da lì. Sono 6.000 produttori di olio che si sono riuniti in questo consorzio che si chiama Opilatium. Ebbene, per farla breve, l'olio passio, ve lo confermo, potete ancora acquistarlo a 109 euro se acquisterete due latte da 5 litri, ovvero 10 litri, oppure 199 euro se prendete 4 latte, quindi 20 litri. 109 euro per i 10 litri, 199 euro per i 20 litri. Per ordinarlo e poter usufruire di questa grandissima offerta riservata solamente a voi, andate sul sito opilatium.it, così potete anche meravigliarvi della linea di prodotti favolosi del consorzio Opilatium. E poi il codice sconto che dovrete inserire per poter avere accesso a questo prezzo, a questo trattamento assolutamente di favore, è RTR99. Oppure chiamate 0774 615 115, ripeto 0774 615 115. Vi presenterete anche in quel caso come ascoltatori di RTR 99. Ti ricordi? Buone cose per condire i nostri alimenti, per aiutare anche la nostra salute, ma anche buone bibite per rinfrescarci e ritrovare i sapori antichi. Chinottissimo, chinottissimo.com, questo è il sito dove potete andare a conoscere la linea di prodotti che nascono dal chinotto, il chinotto della ditta Neri, quel chinotto che ha mantenuto negli anni chiuso in un cassetto la ricetta segreta e quindi ha reso unico il sapore del chinotto come lo bevevamo già a partire dal dopoguerra, ma che ha unito anche a una serie di altri prodotti: c'è l'arancissima, la spumissima, lemonissima, gassosissima. Ebbene, qual è l'offerta che riserva gli ascoltatori di RTR 99? Ti ricordi? Chinottissimo. 72 bottigliette o lattine al prezzo totale di 50 euro. 50 euro è il costo di 48 bottigliette o lattine di Chinottissimo, ma in più ne riceverete 24 in omaggio a vostra scelta tra una dei gusti che vi offre appunto il catalogo della Chinottissimo. Potete andare appunto a conoscere, a verificare sul sito chinottissimo.com. 48 bottigliette o lattine a 50 euro, compresa la consegna su Roma, e in più 24 bottigliette o lattine a vostra scelta. In questo caso l'ordine è solamente telefonico: 06 944 28713, ripeto 06 944 28713, presentandovi sempre come ascoltatori di RTR 99. Ti ricordi?

chi si prende molto sul serio, chi invece l'ironia, l'autoironia l'ha cavalcata ampiamente. Mai come in questo caso, peraltro, eh? I Queen su RTR 99, ti ricordi? Colpetto di tacco in arrivo, sempre quei cartoni animati che hanno intrattenuto e hanno aiutato a impiegare bene i propri pomeriggi ai nostri amici, ai nostri figli, ma anche magari a qualcuno che era molto giovane in quegli anni lì. 1982, le avventure di un ladro molto gentiluomo che noi più vecchietta avevamo già ammirato e apprezzato grazie all'interpretazione del meraviglioso Georges de Crier negli anni 70, trasformati in versione cartoon, e in questo caso per la musica sono stati convocati dei musicisti meravigliosi, perché sono tra le orchestre più importanti del liscio italiano, e l'orchestra Castellina Pasi, e questa era la sigla di, vabbè, lo riconoscete da soli.

0: novembre 99. Ti ricordi?
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

dei nostri tanti leitmotiv. Il dono supremo, una delle cose certe della nostra esistenza, la vita. L'altra la lasciamo da parte per ora, non mi sembra il caso, eh. Con Marco Armani, il nostro amatissimo Marco Armani, siamo arrivati all'apertura della quarta ora di Torre Terapia per questo mercoledì 26 agosto, per dare un'apertura veramente importante e imponente. Sentite chi ho chiamato per dare manforte musicalmente parlando. Ebbè, un grande, eh? Si chiamava Wilson Pickett.

Da ogni euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con Unieuro Club fino al 6 settembre. Unieuro. Bat.

Nagyar, Dario Farina e in questo caso Albano e Romina Power. Cosa stavo pensando, cosa potrebbe darci un po' di felicità? Beh, magari un evento meteorologico che almeno per noi che siamo dal centro Italia in giù stiamo attendendo da tantissimo tempo, e forse è l'ultima volta che questo evento meteorologico, la pioggia, ci ha un po' rinfrescato l'aria, insomma, e pulito soprattutto l'aria. A questo punto non riesco a ricordare quando sia stata sinceramente l'ultima volta che ha fatto una bella pioggia di quelle vere, non le quattro gocce tipo limone spremuto, insomma, che poi tornano a farci soffocare dall'umidità che sale assolutamente fastidiosamente dopo quelle quattro gocce che sono scese. E allora, visto che parliamo di piogge primaverili, perché non goderci tutti insieme questa meraviglia di Bebu Silvetti?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: nella mano.
1: Bastava anche restare la mano nella mano addormentati sulle scale. All'inizio ci metti tutto l'amore che puoi, ma deve essere da entrambe le parti, insomma, perché poi rischia che le mani non siano le stesse dell'inizio, le mani che si stringono. Ebbene sì, perché tu poi parti per fare il militare, torni, fai un giretto a Porta Portese e vedi lei che è mano nella mano con un'altra persona. Insomma, questo 33 giri di Claudio Baglioni ha raccontato una bellissima storia, come ne abbiamo vissute in quegli anni lì. Anni comunque meravigliosi, come suggeriva giustamente Massimo al 338 99 00 99 0, anni in cui con un litro di miscela ci arrivavi sulla luna. Se poi andiamo sul tema dei carburanti ci roviniamo la serata, quindi manteniamo la leggerezza grazie a questo gruppo meraviglioso degli anni 80, prodotti da Mark Knopfler, si chiamavano Astet Cameron.

quanto erano forti? Mamma mia, quanto erano forti! Quanta buona musica! Musica di altissima qualità. Negli anni 80, 1984, Asset Camera, All I Need Is Everything su RTR 99, ti ricordi? Ma oggi la torre terapia è dedicata ai nostri compagni di vita, a quegli esseri meravigliosi che riempiono le nostre giornate, riempiono le nostre vite, riempiono il nostro cuore. E allora è arrivata anche la fotografia di un meraviglioso cagnolone che si chiama Rocco, ipnotizzato davanti alla TV, davanti al capitano. Spero di non farti addormentare, perché se la radio provoca poi, diciamo, troppa ipnosi, si può cadere nella sonnolenza e poi vi perdete magari il meglio. Rocco ci sta seguendo da Rocca Canterano, ma ci segue perché i nostri due carissimi amici, i suoi padroncini, Daniele e Natascia, ancora una volta ci fanno sapere di essere all'ascolto, alla visione di RTR 99, ti ricordi? E questo è molto bello. Dal grande intuito, da un'intuizione geniale di Edoardo Vianello, Mario Cantini e Carlo Rossi, furono tirati fuori degli elementi molto caratteristici, molto importanti e popolari negli anni 60, in quell'Italia degli anni 60 in pieno boom economico: il calcio, la gelosia, l'eros e anche un accenno di femminismo. La canzone è questa qui.

poi nel corso degli anni la presenza femminile è diventata sempre più importante negli stadi, oltre ad essere importante anche molto presente, molto rumorosa, insomma, conosco tifose donne che sono molto più incarognite di tanti uomini, di tanti maschietti. Passano gli anni, passano ovviamente, cambiano anche le abitudini, cambia la nostra società. E visto che i film possono essere punto di partenza per raccontare delle storie, ce n'è uno del 1900, adesso vi do anche l'anno esatto, siamo nel 1985, di John Schlesinger, intitolato Il gioco del falco, e tra i protagonisti c'erano Timothy Hutton e Sean Penn, giovanissimi, anzi abbastanza giovani ai tempi. Chi incaricò John Schlesinger di comporne la colonna sonora? Il Pat Metheny Group, il gruppo formato da due grandissimi jazzisti che sono Pat Metheny e Lyle Mace. Ma lui pensò di creare un abbinamento molto particolare, il mondo del jazz che si andava a contaminare con il pop, con il rock, e quindi volle coinvolgere anche niente po' di meno che David Bowie. Erano gli anni in cui ai film venivano abbinati singoli molto forti, dovevano essere singoli che avrebbero dovuto entrare in classifica, insomma, essere singoli veramente di ottimo riscontro anche commerciale. Però Pat Metheny è uno che aveva gravitato sempre nel mondo del jazz, insomma, è una nicchia molto chiusa quella del jazz, quindi conosceva poco Bowie e conosceva poco la sua musica. Quindi andò in un negozio di dischi e comprò tutti quelli di Bowie che c'erano, si mise ad ascoltarli. Alla fine disse che la voce di David Bowie sarebbe stata perfetta per un brano strumentale che avevano composto insieme a Lyle Mace per questa colonna sonora, un brano intitolato Chris. Si videro in sala di registrazione insieme a Bowie, mentre visionavano le scene del film con quella musica, il commento di David fu questo: il titolo sarà This is not America.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.

Siamo entrati nell'ultima mezz'ora della Torre Terapia di mercoledì 26 agosto su RTR 99, ti ricordi? Serviva una carica di energia. Gianna Nannini è sempre molto efficace sotto questo punto di vista, ma se vogliamo completare questo giro di grande energia, di grande spinta, a questo punto dobbiamo tornare per forza ai classici della disco music. Jacques Petrus, Mauro Malavasi, una delle tante invenzioni meravigliose, questo gruppo che si chiamava Peter Jacques Band.

0: sai che in questo caso il gruppo non è quello che si vedeva sulle copertine dei loro dischi, non era quello che si esibiva in TV, ma andava magari a cantare live in qualche discoteca. Produzione da studio anche la Peter Jacques Band, che prendeva spunto dal nome del fondatore di questo grandissimo movimento musicale grazie al contributo di Mauro Malavasi. Il nostro contributo alla disco music agli anni d'oro non può mancare nella torre terapia di RTR 99 ti ricordi. E a proposito di tributi, ce n'è un altro che non manca mai, torna a cadenza regolare, quello a Pierangelo Bertoli, Andrea Parodi e ai Tazenda. Quindi torniamo al 1991.
1: Notte

su RTR 99, ti ricordi? Doppie coppie nella musica, ce ne sono di famosissime. Beh, forse i più famosi in assoluto sono stati gli ABBA, e anche con questa canzone si parlava proprio dei dissidi privati oltre che quelli professionali, eh? Knowing me, knowing you.

0: Io ricordo che c'era anche molta invidia per i due maschietti degli ABBA,
1: Sì, sì, sì.
0: Condividevano le loro vite con queste due splendide creature. Anche se poi le cose non andavano così bene e quindi portavano. Molto hanno portato le loro questioni private nei loro testi. Era il 1977. Colpo di tacco adesso che forse è più da considerarsi un colpo basso. Credo che si possa assolutamente considerare un colpo basso. Vi do poco i riferimenti, tanto poi capirete al volo. Un teatro che è stato costruito in una chiesa sconsacrata, il Teatro Sistina, forse il più importante, anzi per quanto riguarda lo spettacolo leggero, il più importante teatro italiano. L'anno è il 1974, loro erano Garinei e Giovannini, e su quel palco salirono in quel 1974 Johnny Dorelli, tra gli altri, Bice Valori, Paolo Panelli e Daniela Goggi.

0: unica sede.
1: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

orchestra arrangiata, anzi disco arrangiato dal grande direttore d'orchestra Enrico Intra, Giuseppe Chierchia, in arte Pino D'Angiò, il grandissimo Stefano Cerri, figlio di Franco Cerri, meglio noto come l'uomo in ammollo che ripropone la mitologica linea di basso di McFadden and Whitehead e Not Stopping Us Now. E qui chiudiamo, riusciamo dalla nostra bolla tra poco, ci siamo chiusi qui dentro, non che non si abbia consapevolezza di quello che avviene nel mondo, il mio pensiero e penso anche il vostro, i nostri fratelli del Nepal, questa tremenda alluvione causata da questa frana che ha fatto veramente grandissimi danni, e quindi il nostro pensiero c'è. Torniamo a occuparci anche delle altre cose tra poco. Vi ricordo anche che dalle 20 riaccendiamo il jukebox in Riva al Mare di RTR 99 Ti Ricordi. Il sottoscritto Andrea Torre vi saluta, vi ringrazia, vi dà appuntamento a domani alle 16 per un'altra puntata e un'altra sessione di Torre Terapia su RTR 99 Ti Ricordi, domani dalle 16 alle 20. In chiusura, la fine, At Last, come cantava Etta James. A domani.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Disastro in Tibet, un centinaio di morti accertati. Marco Mancini.
3: Un centinaio di morti e oltre 400 dispersi, di cui molti turisti stranieri, è il bilancio della catastrofica esondazione che ha colpito il lato nepalese del Tibet. Già messi in salvo due italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche. Elicotteri e squadre di intervento per le emergenze sono stati dispiegati da Nepal, Cina e India, pronti ad aiutare, fa sapere l'Unione Europea.
2: Caro carburanti, il CDM ha deciso di prorogare fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio in scadenza oggi. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Si chiude con un clamoroso patteggiamento la causa contro Meta, intentata da 29 stati americani che hanno accusato il colosso di Facebook e Instagram di aver progettato le proprie piattaforme per creare dipendenza nei minori. La società di Zuckerberg ha accettato di pagare 16,7 miliardi di dollari e di rivedere le regole di accesso. Ed è tutto, buona serata.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Ora il jukebox vicino al mare.
0: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: dell'estate 1961.

0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1984.
2: Tutta la vita con questo orribile rumore.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima, tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: del Festival Bar 1989.

0: di giorno sotto al sole, di notte sotto le stelle. Funziona ancora benissimo il jukebox vicino al mare. Ecco la prossima canzone.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Valeria, e con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
5: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
4: In che senso?
5: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
4: Hai detto Ottica Salvagente?
5: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
6: LTR 99, ti ricordi?
7: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99, ti ricordi? Gira un disco
8: dell'estate 1984.

0: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

0: Il jukebox vicino al mare funziona solo d'estate. Lo abbiamo pulito dalla salsedine, è in perfetto stato e ora suona le nostre canzoni.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: dell'estate 1972.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
6: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: del Festival Bar 1969.

0: in jukebox vicino al mare. Nonostante gli anni funziona ancora benissimo. Una lettera e un numero. E sarà estate.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: dell'estate 1976.

stai con lei? Che ne sai del pensiero mio? L'aria è lei, solo

0: 50 lire una canzone, 100 lire tre canzoni. Il jukebox vicino al mare funziona ancora così.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Il jukebox vicino al mare ora suona una canzone happy. E poi doccia sulla spiaggia.
1: RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Puoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
4: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
3: In che senso?
4: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
3: Hai detto Ottica Salvagente?
4: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.
7: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
8: del Festival Bar 1978.

0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1998.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
7: Ecco un disco del 1977.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: scegliere una canzone, indicateci una lettera e un numero. Schiacceremo i tasti e una canzone arriverà. È la magia del jukebox vicino al mare.
1: Di RTR 99 ti ricordi?

0: era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi?
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: 99. Ti ricordi?
1: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Dobbiamo perderci di vista, non sentirci più. Tanto un'amicizia tra noi è impossibile.

0: ti risparmia mai.
1: Ascoltaci e guardaci dall'app
2: RTR 99.
1: Scopri come
2: su rtr99.it.
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati, un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: la macchina del tempo per volare con la fantasia.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Ecco, la musica è finita.

0: unica sede.
1: Valeria, e con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: Acil TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
0: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

0: La macchina del tempo attraverso vecchi vinili riesce a creare una grande emozione.
1: Su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Dopo una giornata passate in ufficio. È bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.